0: Media Company. Cari amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!
1: Radio Company Boutique.

0: Radio Company Boutique.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
0: Radio Company Boutique.
2: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Radio Company.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Radio Company, boutique.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E la

0: Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colación.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company. I need you here with me, because I'm trying to make you understand. I want you, each move you make. I realize you are the right.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go Dance Ateria Version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice «Grazie!». Allora sei proprio matto! Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Spot. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
2: Dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero

0: Con Mauro Tonello c'è Botta 90 che suona il sabato mattina a questa Radio Company. Buona giornata a tutti, buon weekend. Buongiorno anche a DJ Nick. Partiamo subito con Cacio Beat, loro Mr. Vento, ma anche Gloria Gaynor con Oh What a Life, il mix di Alex Natale, poi la versione di Running Up the Hill, pezzo storico di Kate Bush ripreso dalla Elastic Band.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ed Alessi Band to Running Up That Hill, Gloria Gaynor, la sua All One Life e Cut to Beat con Mr. Vain. Piccola pausa, torniamo tra poco con Beth Holton.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9000 e 12000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 08
1: Company. Su Radio Company, botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Mia, prima ancora Beth Holton con Central Reservation, ieri in arrivo una Wannabe per il YCT e poi Le Mani al Cielo a tempo con gli Outer Brothers, La La Hey Hey.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Brothers, protagonisti in questo sabato di Botta 90, i White City con Wannabe. Piccola pausa.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: 90 è sabato mattina su Radio Company. Buona giornata ancora, buon weekend. Mauro Tonello, in arrivo i 20 Fingers, a Shouting Man e Technotronic, the Beatles Technotronic.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: The beat is Technotronic, prima ancora i 20 Fingers, in arrivo ora la storia della musica house con Marvin Gaye nella sua My Body and Soul e la nostra cara amica Joy Salinas e Bip Bip.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ed era Joey Salinas con BB, per prima ancora Marvin Galdas, tra un po' gli ultimi di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Buona, Don't Give Me Your Life per Alex Parry e Carol Bailey. La voce di Soul to Soul con Feel It.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Don't Give Me Your Life a chiudere questa puntata del sabato di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, ci sentiamo questa sera puntuali come al solito, ore 18, ed ora c'è la mattinata insieme a Michele J.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Radio Company.
4: Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato, buon inizio di weekend. Io sono Carlotta, siamo pronti per cominciare lo sfigometro, l'appuntamento sempre importantissimo della giornata, perché con lo sfigometro si capisce, si cerca di capire più o meno come sarà la nostra giornata, come andranno le cose oggi. Detto questo, abbiamo 12 segni da scoprire, 6 prima, poi ci prenderemo una pausa, 6 successivamente. Mi raccomando, voi pronti, puntuali, sempre sul pezzo, presenti qui su Radio Company. Poi se per caso non riuscite ad ascoltare il vostro segno perché dovete fare qualcosa tipo, che ne so, lavorare, potete recuperarlo sempre in versione podcast, quindi vi invito a scaricare l'app di Radio Company per poter ascoltare ovviamente il podcast dello sfigometro, ma in realtà il podcast è di tanti altri programmi come la Family, Pischelli, Company Snack, insomma tanti contenuti sempre firmati Company. Detto questo, fermi qui, tra pochissimo ovviamente si parte con l'Ariete.

a tutti, buongiorno, sono Carlotta, siamo pronti a partire con lo sfigometro. Ariete, tocca a voi, weekend grintoso davanti a voi, siete pronti a viverlo con un entusiasmo invidiabile. Sfigometro meno 20, rotometro 98%. Toro, voi siete sempre dei combattenti, ma oggi più che mai lavorate sempre solo per ottenere ciò che desiderate, e in effetti poi lo ottenete, e come. Sfigometro meno 20, rotometro 96%. Gemelli, con tutte le positive, le vibes positive, ecco, di questa settimana, il weekend non potrebbe andare meglio di così. Sfigometro meno 19 e rotometro 98%.

Amici del cancro, tocca a voi. Mi raccomando, cercate di essere diplomatici con le persone che vi circondano. Sul lavoro, in famiglia, per strada, altrimenti rischiate di trovarvi in situazioni un po' scomode. Sfigometro meno 15 e rotometro 36%. Leone, weekend esplosivo, grande vitalità, tanta gente, tante cose da fare. Meglio di così non si può. Sfigometro meno 20 e rotometro 98%. E poi Vergine, rapporti sociali, così così. Non riuscite a divertirvi o stare in società in modo sereno. Meglio forse passare il weekend a casa. Non so, ti va a guardare, c'è posta per te, lo fanno ancora. Sfigometro meno 7 e rotometro 5%.

0: prendiamo una pausa. 6 segni li abbiamo scoperti, ma per gli altri 6 dovete rimanere qui con noi, ovviamente su Radio Company. Tra pochissimo torniamo con la bilancia.
1: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
6: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Config 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
2: You ready for me?

Buongiorno a tutti, ciao, buon sabato, buon weekend. Io sono Carlotta e siamo alla metà del nostro sfigometro, quindi ripartiamo dalla bilancia. Poi ricordo a tutti quelli che magari sono saliti in macchina adesso, hanno acceso la radio adesso, l'applicazione, ecco, c'è sempre il podcast, quindi nel caso in cui vi foste persi il vostro segno, no problem, lo recuperate in versione podcast tramite l'app di Radio Company. Detto questo, bilancia, tocca a voi. Finalmente un po' di sole nel vostro segno, weekend di buon umore ci voleva. Sfigometro meno 20, rotometro 100%. Scorpione, ottimi momenti per le nuove relazioni, ci sarà modo di vedersi sempre più stabili, sempre più affiatati. Se invece siete single e non avete voglia di impegnarvi tanto, meglio, è sabato, quindi uscite. Sfigometro meno 20, rotometro 100%. Sagittario, godetevi questo weekend senza troppe paranoie, è stata una settimana abbastanza complicata, quindi direi che potete rilassarvi un po', che ne so, facendo qualcosa che vi piace, potrebbe essere anche uno sport estremo, se vi va. Sfigometro meno 18 e rotometro 87%.

ultimi tre segni per lo sfigometro di questo sabato, Capricorno, tocca a voi. Oggi vi sentite più stanchi del previsto, probabilmente per colpa delle discussioni che dovete affrontare con gli altri. Mettete via le vostre corna da Capricorno e cercate di fare delle discussioni che siano costruttive. Sfigometro meno 12 e rotometro 21%. Acquario, non vi annoiate in questi giorni, trovate sempre qualcosa da fare grazie a Venere e alla vostra spiccata socialità, trovate sempre qualcuno che vi faccia compagnia. Sfigometro meno 19, rotometro 98%. E poi Pesci, attenzione, eliminate gli impegni inutili, fate solo quello che vi va di fare e vi fa stare bene. Non perdete tempo, mi raccomando, dietro a cose che non vi interessano. Sfigometro meno 13 e rotometro 26%.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Company.
2: Lo sfigometro finisce qui, grazie amici per averlo ascoltato, per seguirci sempre. Vi ricordo di scaricare l'app di Radio Company, non smetterò mai di dirlo perché è importante. Lì ritrovate tutti i podcast dei nostri programmi, trovate anche la diretta, ecco, potete ascoltarci anche non solo in macchina, anche in qualsiasi altro posto del mondo, potete riascoltarci in qualsiasi momento della giornata. E poi come sempre seguiteci su Instagram, su Facebook, su TikTok, seguiteci sui social per scoprire i dietro le quinte di Radio Company, per scoprire anche dove saremo, visto che adesso si apre la bella stagione e inizieremo ad essere sempre più in giro per le piazze, per i locali, per fare tanta festa insieme a voi. Vi saluto amici, grazie per essere stati con noi, buon weekend da Carlotta.
1: Radio Company. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Smith nella mattinata firmata Radio Company. Questo 16 maggio, un buon sabato mattina a tutti voi in ascolto, da me Michele J, dal nostro Ciringuito, che chissà se riuscirà nel corso della giornata a riportare il sole in tutta Italia, chi lo sa, e anche in tutto il mondo, perché ovviamente ci ascoltate, sì, ci ascoltate da ogni lato del mondo, grazie anche allo streaming, e quindi dice che ho alzato un po' troppo l'asticella. Sì, un po' troppo, Ciringuito, una responsabilità troppo grande. Ma sentiamo la vostra voce.
1: Oh, Michela, bentornata.
0: Grazie.
1: Spero tutto bene.
0: Beh,
1: come
0: sì,
1: ogni sabato io direzione lavoro, come ogni sabato quando ci siamo noi, diciamo, piove, brutto tempo, quindi tra qualche giorno festeggiamo Natale e
0: sì.
1: Mentre la settimana scorsa un sole, vabbè, sì. Dovremmo farci due domande. Comunque, buona radio, ciao Adriano.
0: Buona radio, buon lavoro anche a te, ovviamente una buona giornata caro Adriano. È bello perché io e Adriano ci aggiorniamo sempre sul tempo praticamente, capisci? L'altra settimana non ci siamo riusciti, però va bene, abbiamo recuperato. E poi ancora,
2: ciao Jay.
0: Ciao.
2: Allora, io sono in stazione, sto andando alla mostra del libro di Torino, dove ci sarà il mio romanzo esposto, Graphic Mary. Sono contentissima, sarà una giornata pazzesca, anche se il tempo non promette bene, però dai, ce la facciamo.
0: Ma certo, quanto resti poi alla fine? Mandaci un messaggio dai domani, sai, dalle 10 alle 13 io sono sempre qui in diretta con Domenicando. E quindi magari ci racconti com'è andata questa esperienza, no? Deve essere bellissima, cioè già si sente dalla voce che sei stra emozionata, stra contenta, e siamo orgogliosi di questa tua, insomma, cosa, mi raccomando. 3332 688 688, prosegue dunque la nostra mattinata firmata Radio Company alle 7:43 minuti.

0: Sabure J con Ossessione, questa è Radio Company, ancora un buon sabato mattina da Michela J, presentissima con voi ad accompagnarvi ovviamente fino alle 11 in questa prima parte della nostra mattinata. Ma io ero anche curiosa perché sì, ok, noi siamo svegli, noi ci siamo, ma voi che combinate in questa mattinata? Ovviamente è una mattinata magari di relax, se credici, secondo me alcuni stanno pensando in questo momento mentre sono on the road, stanno raggiungendo qualche posto in particolare, come ad esempio chi ci dà il buongiorno, Davide e Osso. Ah, che meraviglia, guarda Osso, cioè guarda Ciringhito, poi vengo lì e ti faccio vedere, ci ha mandato una foto meravigliosa, ma vedessi che facci, che musettino dolcissimo e curioso anche che ha Osso. Noi andiamo a lavorare, ci dicono, apro il salone di parrucchiere, beh una buona giornata a te, e so che regalerai già gioia alle tue clienti, perché insomma quanto ci si sente belle e belli poi alla fine, no? Quando si va dal nostro parrucchiere, dalla nostra parrucchiera, si dice con un bel taglio, ah, si rinasce praticamente. E poi sentiamo la vostra voce.
1: Ma pronti, partenza via. Sì? 5:45, sveglia, colazione, bla bla bla, bagno, via, vestiti, andare in ufficio, prendere il furgoncino, preparare le cose, andare a Verona, ma soprattutto quando ho acceso la radio, sentire la voce di Carlotta mi ha fum, una scarica di adrenalina. Sentire te mi calma proprio,
0: proprio tranquillità, relax,
1: proprio da comunque dai, sono contento, felice. Ma il tuo ragazzo con questa calma, sì, cosa fa, cosa dice? Tanto tranquilla. Ciao amici, sono Davide da Padova.
0: Ciao Davide, una buona giornata. No, guarda, non lo so. Poi glielo chiedo e poi ti faccio sapere, va bene? È che, ma sai Davide che io non pensavo assolutamente di trasmettere relax, no? Cioè, però meglio nel caso in cui sia così, perché vuol dire che no, siete a vostro agio ovviamente, va bene. 3332 688 688, forse ero partita così perché c'è un po', devo un po' recuperare, ripigliarmi, no? Quindi sono partita forse un pochino in relax questa mattina. Ci può stare, dai, va bene. In questo 16 maggio è Ciringhito, siccome sto perdendo un po' i pezzi, ho dato il numero completo oppure l'ho solo accennato poi ho cambiato discorso? Completo l'ho dato, va bene. Ragazzi, l'ascolto, supportate le J questa mattina, ce la posso fare. Nel frattempo, insomma, piccola pausa, caffè, cappuccino, quello che vi va virtualmente ovviamente, poi ritorniamo sempre qui a raccontarcela nella mattinata di Radio Company. We can go, we can go. Radio Company.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo. con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company, la vostra mattinata, sono le 8 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. La tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà. Riprendono oggi, meteo permettendo, le ricerche dei corpi di 4 italiani ancora intrappolati nella grotta ad una profondità di 60 metri. Finora è stato recuperato solo il cadavere del sub padovano Gianluca Benedetti. 2 cacciamine italiani partiti da Augusta sono diretti a Gibuti, nel Corno d'Africa, per un intervento a Hormuz, tregua avvenuta. Intanto USA e Israele starebbero valutando di riprendere i bombardamenti sull'Iran la prossima settimana. Standard & Poor's aggiorna il rating dell'Italia e lo lascia a livello BBB+, confermando l'outlook positivo. L'ultimo rating dell'agenzia per l'Italia è stato pubblicato il 30 gennaio. Colpo di coda potente dell'inverno, con temperature al ribasso, forti piogge e anche venti di burrasca, con un'allerta meteo che oggi si estende a 9 regioni. Il maltempo oggi interesserà principalmente il centro-sud. Lo sport, tennis, la pioggia caduta a Roma ha portato alla sospensione e poi al rinvio ad oggi della semifinale tra Sinner e Medvedev. Per il giro acuto di Vingegaard sul Blockhouse, Eulalio resta in rosa. Per la MotoGP, nelle prequalifiche al Montmeló, miglior tempo per Acosta.
3: Breaking news.
4: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: veste lui.
1: Veste lei.
0: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
1: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
0: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Temper City, questa è Radio Company, una buona giornata qui ovviamente con la Jay, con il nostro, eccolo qua, Ciringhito, in questo 16 maggio che insomma al di là del tempo che è così così, però incrociamo le dita che sia una buona giornata ovviamente per tutti quanti e anche dal punto di vista meteo per l'appunto. Ma sentiamo dunque cosa si fa, si viaggia per caso?
1: Ciao, sono Giorgio.
0: Ciao.
1: Invece che il papà di portarmi a scuola mi porta a Gardaland.
0: Ciao. Oggi, quindi oggi insomma mi pare di capire super giornata, ma tipo perché oggi c'è una festa particolare, non lo so, è chiusa o è di solito tu il sabato vai, non vai, non lo so, così è. Comunque oggi si è scelto quello praticamente, pescato sei bigliettini tipo, no? Oggi cosa si fa? Facciamo questo. E nel caso se state sono fortunati, diciamo. Allora, a proposito di viaggiare, una cosa che quando viaggiamo stiamo meglio, no? Questo diciamo che l'abbiamo capito senza degli studi, però arrivano anche quelli, perché insomma viaggiare fa bene al cervello, alla mente, spostarsi proprio fisicamente in un nuovo luogo ci dà insomma una sorta di benessere, stacca la spina e questo serve per l'appunto. E allora, al di là che le vacanze siano lontane o vicine, ok? Abbiamo avuto qualche ponte per, insomma, chi ha avuto la possibilità ovviamente di beneficiare dei giorni del ponte, insomma, ha avuto un po' una preview di quelle che saranno poi le vacanze. Quindi volevo chiedere non tanto delle vacanze, perché vabbè è una cosa, a parte che siamo già al 16 maggio, quindi non è proprio, magari qualcuno ha le ferie subito dopo finita la scuola per appunto a giugno e quindi magari si parte già a metà fine giugno, però io volevo sondare un po' quella che è la nostra quotidianità più o meno, ok? O il weekend, magari dove si ha un pochino più di tempo, ecco, forse è meglio questo, mettiamolo così, dove avete un pochino più di tempo, qual è quel posto vicino oppure lontano, ok? Che vi fa star bene, ok? Proprio sentite, quando andate là sta bene il cervello, sta meglio la mente, state proprio bene voi, capito? Una boccata d'aria fresca. C'è un posto che sia per l'appunto vicino, non è detto che debba essere per forza dovete partire e farvi, non so, 10 ore d'aereo, può essere che sia dietro l'angolo di casa. E quindi questo volevo sondare con voi al 333 2 688 688. Ma questo posto c'è?

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, questa è Radio Company, ancora una buona giornata. Come sempre insieme a voi ad accompagnarvi in questo sabato mattina, ma non solo, anche in questo weekend, un buon weekend ovviamente a voi, qualsiasi cosa voi stiate facendo, ma magari state viaggiando anche, magari state andando in qualche posto in particolare al di là del lavoro. E quindi, visto che siamo partiti da questa affermazione, insomma questi studi secondo i quali viaggiare fa bene al cervello, alla mente, insomma spostarsi in un luogo nuovo, staccare la spina serve. Allora, volevo chiedere, al di là ovviamente degli impegni, al di là del tempo che c'è a disposizione, cioè c'è un posto che sia vicino, può essere anche dietro l'angolo di casa, oppure magari lontano, dove finalmente riuscite veramente a staccare la spina, a tirare un bel sospiro di sollievo? E allora sentiamo.
1: Ciao, sono il papà di Giorgio.
0: Ciao.
1: Allora, i posti in questo caso sono due che stiamo bene, e uno è Asiago e l'altro è Gardaland. Evviva, ciao!
0: Evviva, ciao! Vedi, sente la gioia nell'andare nei posti dove stiamo bene. E poi c'è anche chi viaggia sempre e lo fa per lavoro, eccolo lì, ci dice: guarda, sto bene quando sono nella mia cabina del mio aereo Airbus 320. Buona giornata a tutti voi dal vostro comandante Diego. Ma una buona giornata a te, carissimo Diego. Oggi quindi sei al lavoro? Anche oggi si va, si è già tornati? Così, sono curiosa di scoprire un attimo. Allora, 333-2-688-688, dunque posti vicini oppure lontani, ne avete dove riuscite a staccare veramente la spina e sentite che vi va proprio bene alla mente?
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Lost on You, questa è Radio Company, ancora ciao, buongiorno da Michele Gena, il nostro Ciringhito, l'esotico Ciringhito presente in questo sabato mattina e soprattutto voi, i vostri messaggi in questo 16 maggio dove si parla di viaggi, bello no direi come cosa, viaggiare, possono essere viaggi mentali, no, viaggi proprio quelli che si fanno, che però fanno bene alla mente, cioè quelli che fanno bene al cervello, cioè diciamo spostarci in un posto nuovo, staccare la spina fa bene. E allora io volevo sapere non tanto quella che è la vostra agenda per quanto riguarda le vacanze prossime, ma se c'è un luogo, ok, in cui tornate molto spesso, volentieri, che può essere dietro l'angolo per l'appunto, come essere invece a ore e ore e ore di distanza, dove veramente state bene, voi dite non vedo l'ora, guarda, di andare lì anche qualche ora, anche qualche giorno, però lì ci devo andare per ricaricarmi. E allora cosa ci state raccontando al 333 2688 688? Vado a salutare Cri la cuoca, ma buongiorno Cri, che ci scrive: buongiorno company, allora il posto dove stacco la spina è Milano, ogni tanto insomma parto e me la godo con il mio gruppetto di amiche milanesi, 2 ore e mezza di treno e ci si rigenera, chiudo tutto, cucina, family, nipoti, sono solo io. Ah brava Cri, guarda, ti dico perché abbiamo in comune questa cosa, allora non ho un solo posto, devo dire la verità, ne ho diversi, però uno di questi qua potrei veramente darti la mano, perché insomma Milano ci torno sempre molto molto volentieri. E poi ancora dove eccoci qui, allora c'è anche

E ci dice: ciao Michela, guarda, ben trovata, grazie. Grazie mille. Ci dice: guarda, il nostro posto preferito nei dintorni è Bassano del Grappa. Ci facciamo delle belle passeggiate lungo il sentiero del Brenta, super rilassante, per staccare un po'. Eccolo, vedi? Quindi non serve fare chilometri, chilometri, chilometri, magari proprio vicino a casa abbiamo un posto che sentiamo nostro e che ci rigenera la mente, lo spirito, tutto quanto. E allora continuate ovviamente a raccontarlo anche live dalla vostra voce. Così sentiamo sondiamo anche l'emozione nel comunicarcelo, perché no? 333-2688-688, quindi luoghi, ricapitoliamo ancora, che siano vicini, che siano un pochino più lontani, dove riuscite a staccare la spina veramente alla grande, mi raccomando, quindi siate veloci, i vostri messaggi, anche vocali ovviamente. Nel frattempo, Sunburn.

0: con domenica, certo, domenica sarà domani, è sabato, no? Che magari sentendo la mia voce, sentendo anche la parola domenica, qualcuno può essere un attimo spaesato o spaesata, no? È tutto a posto, è sabato 16 maggio 2026 e sono le 8:53 minuti. Io sono la G, ovviamente in diretta come sempre, la mattinata di Radio Company, ma a proposito di posti, posti che vi rigenerano vicino, lontano casa, cosa ci state raccontando?
1: Allora, io l'unico posto in cui riesco a staccare veramente la testa è l'aereo, perché tanto non posso far niente e non c'è modo di poter far nulla finché non arrivi, e di conseguenza entro e mi addormento ancora prima del decollo e fino all'atterraggio non mi sveglio, e lì stacco proprio totalmente.
0: Vedi, no vabbè, è bello, però io non so che media di aerei tu prendi, cioè di voli tu possa prendere per rilassarti proprio così completamente. Ecco, però nel caso questo è il tuo posto. Certo, perché è vero, è luogo, intendiamo sì, luogo vicino casa, lontano casa, ma può essere anche sì, un posto, magari c'è chi si rilassa in auto, chi si rilassa in, non lo so, in aereo proprio, oppure in autobus, in treno, chi più ne ha più ne metta. 333-2688-688, dunque ritorniamo tra pochissimo. Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
8: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? Shh, no, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Shh, non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
11: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
12: Anche senza gridare.
11: La radio rende
10: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Nico Santos, questa è Radio Company, ancora una buona giornata a tutti voi da Michele J dal Ciringuito e adesso siamo arrivati, sapete a che ora? Ve lo dico subito.
1: Radio Company Time.
0: Le 9 e 4 minuti.
2: Breaking news. La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle Maldive e le ricerche bloccate dal maltempo, recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Tutte le ipotesi rimangono aperte. La polizia locale ha sentito i 20 connazionali ancora nella barca Duke of York. La guerra in Medio Oriente potrebbe riprendere la prossima settimana, secondo i media americani, con nuovi bombardamenti e attacchi israeliani contro infrastrutture e alti funzionari di Teheran. 6 morti intanto in nuovi attacchi nel sud del Libano. Starmer vicino alle dimissioni, secondo la stampa britannica, che indica come possibile nuovo premier il sindaco di Manchester Andy Burnham. Nei giorni scorsi il passo indietro di alcuni sottosegretari e soprattutto del ministro della salute Streeting. Internazionali di Roma, la pioggia interrompe al terzo set sul 4-2 per Sinner la semifinale tra l'italiano Medvedev che riprenderà alle 15. Rude, l'altro semifinalista che ha battuto 6-1-6-1 Luciano Darderi, fiaccato dalle maratone con Zverev e Hodar, ma l'italo-argentino si scusa addirittura con il pubblico.
3: Mi scuso anche con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto al torneo oggi. Non avevo proprio benzina, zero.
2: È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter nella mattinata firmata Radio Company con me, Michela G. Ancora una buona giornata e un buon weekend. Continua la nostra mattinata dove si parla di posti lontani o vicini che vi fanno bene, proprio vi liberano la mente, non vedete l'ora di arrivarci. Allora tra poco continueremo a parlarne, restate
2: Radio
1: con noi.
2: Company.

0: Canzone estiva, questa è Radio Company, una buona mattinata, stiamo parlando di posti vicini o lontani, perché viaggiare fa bene al cervello, ricordiamolo, alla mente, anche spostarsi fisicamente in un luogo nuovo, staccare la spina ci sta. E allora, indipendentemente da quanti chilometri fate per raggiungere questo posto, attenzione, perché prima cioè uno pensa che possa essere un luogo di villeggiatura, in realtà è un luogo dove magari si può fare una passeggiata, ok, che è vicino casa, dietro l'angolo, oppure un posto proprio come ci raccontava una nostra ascoltatrice prima, l'aereo, lei si rilassa, riesce a staccare solo in aereo, hai capito? Allora vado a salutare Paolo di Treviso, che ci augura una buona giornata, ovviamente noi la auguriamo a te, carissimo Paolo. Lui ci dice, guarda, ciao a tutti intanto, saluto tutti, è gentile, voglio dire, il posto che mi fa rilassare e stare veramente bene è correre lungo il mare di Caorle, è vero, bella, ci piace. E poi chi ci scrive, buongiorno Company, sono Graziano, tassativo ogni 15 giorni per ricaricarmi e staccare completamente la spina, andiamo a girare sui circuiti con i nostri go-kart personali, allora ti dimentichi di qualsiasi cosa e qualsiasi problema, ognuno con il suo go-kart e si fa sfida tutto il giorno, super rilassante, un po' pericoloso, ma restando attenti, usando la testa ci si diverte un casino. Ciao, grazie e buona giornata. No, buona giornata a te, ovviamente, caro Graziano. Quindi se anche voi sentite di dirci la vostra, ovvero qual è il posto che se dietro l'angolo oppure magari lontano dovete prendere un aereo, un treno per raggiungerlo, quel posto dove riuscite effettivamente a staccare, state bene, ce n'è uno per caso, ce lo potete raccontare live al 333 2688 688.
1: La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle Maldive e le ricerche bloccate dal maltempo, recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Tutte le ipotesi rimangono aperte. La polizia locale ha sentito i 20 connazionali ancora nella barca Duke of York. La guerra in Medio Oriente potrebbe riprendere la prossima settimana, secondo i media americani, con nuovi bombardamenti e attacchi israeliani contro infrastrutture e alti funzionari di Teheran. 6 morti intanto in nuovi attacchi nel sud del Libano. Starmer vicino alle dimissioni, secondo la stampa britannica, che indica come possibile nuovo premier il sindaco di Manchester Andy Burnham. Nei giorni scorsi il passo indietro di alcuni sottosegretari e soprattutto del ministro della salute Streeting. Internazionali di Roma, la pioggia interrompe al terzo set sul 4-2 per Sinner la semifinale tra l'italiano Medvedev, che riprenderà alle 15. Rude, l'altro semifinalista che ha battuto 6-1-6-1 Luciano Darderi, fiaccato dalle maratone con Zverev e Hodar, ma l'italo-argentino si scusa addirittura con il pubblico.
2: Mi scuso anche con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto al torneo, oggi non avevo proprio benzina. Zero.
1: È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
7: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro company disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Beyoncé, Radio Company, una buona mattinata. Allora, stavamo parlando per appunto di luoghi dove riuscite effettivamente a staccare la spina e vedo che molti descrivono non tanto un posto, ad esempio in villeggiatura o magari in camminata, un luogo in città o fuori città, in paese per l'appunto, montagna, lago, mare, mettiamo un pochino tutto, ma anche posti on the road. Cosa intendo con posti on the road? Allora vado a salutare Domenico che ci racconta che lui riesce a staccare la spina quando va in bici, perché voi vi chiederete perché diventa irreperibile per tutti. Hai capito? Ecco la scusa, solo in bicicletta, cellulare ovviamente si può usare, cioè voglio dire, si mette da un'altra parte e per un tot di minuti non lo si, minuti anche ore, poi dipende quanto è grande il quanto è lungo il tragitto. E infatti vedi, mi specifica, guarda, diventa irreperibile per tutti, non avendo un itinerario preciso decido durante l'uscita, ecco vedi, quindi riesce a rigenerarsi così, a staccare la mente proprio in quel momento. E poi vado a salutare anche Vittoria, lei ci scrive che quando raggiunge il mare lì è una boccata d'aria in tutti i sensi. E beh, ci credo, insomma, Vittoria, voglio dire, ma soprattutto che mare, così per dirci, in una località, è vicino casa o lontano casa? Perché qualche tempo fa era uscito uno studio che parlava proprio di questo, cioè della vicinanza al mare, che pare, insomma, e grazie Graziella, si dice di solito, no? Salutiamo anche tutte le Grazielle in ascolto, perché pare che chi abita vicino al mare sia più felice, così, a naso sarà. Tipo il Ciringhito, che fa molto esotico, però in realtà non mi sta al mare. Lui, cioè tu, quando sei in montagna, ok? Tu respiri, cioè stai bene, no? È il tuo luogo. Ecco, vedi, non vuol dire niente, Ciringhito. Perché non cambi il nome in baita o in chalet? Non ho mai capito sta cosa. Va bene, 333-2688-688, luoghi vicini e lontani che vi permettono completamente di staccare, di riposare la mente, il cervello, capisci? Staccare la spina.

Sabato, in questo 16 maggio, stiamo parlando di posti dove rinascete non appena arrivate. E allora, prima parlavamo per l'appunto della vicinanza al mare che pare rendere per l'appunto più felici, e chi c'è una testimonianza, è vero o non è vero? Beh, secondo me sì è vero, però ci sono ovviamente le eccezioni, ne conosco più di una di eccezione però. Allora, c'è chi ci scrive: poi arrivo io, che abito al mare e amo la montagna, e quando vado in montagna rinasco, la amo. Le camminate in montagna mi ricaricano le energie, le camminate in spiaggia d'estate mi agitano, in inverno invece è più bella la spiaggia, capito? Ci ha dato, direi, un resoconto dettagliato degli stati d'animo associati per l'appunto ai vari luoghi, ma anche alle stagioni. Ci sta, beh, ci sta, più di qualcuno magari diceva tutto l'anno sono al mare e magari stacco un attimino, no? E viceversa. Quindi 3332 688 688, la mattinata di Radio Company non finisce assolutamente qui. Con me Michela J, il nostro Ciringhito, ritorniamo tra poco.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Se il tuo evento conta, è in diretta.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.

0: domenica.
1: Seif con buona domenica nella mattinata di Radio Company con la J e sono le 10 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Olivia Rodrigo, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata, un buon 16 maggio in diretta come sempre con me Michela J fino alle 11, il nostro Ciringuito alla parte tecnica. Allora, cari gentili ascoltatori, o meglio cari gentili lettori, avete già riconosciuto questa frase magari? No, non parliamo di libri, perché magari sì, ne avevo parlato qualche settimana fa, però si tratta di una frase, voglio dire che se seguite la serie Bridgerton avrete sicuramente sentito e amato, no? Poi seguo una gossipata sul mondo dell'altra società, vorrei dire. E a proposito di Bridgerton, non c'è molto da aspettare, ecco, questa è la nota positiva, perché pare insomma che la quinta stagione della serie arriverà nel 2027, ok? Cioè il prossimo anno praticamente, manca poco alla fine. So che non vedete l'ora di vedere come va a finire, o come si aprirà un nuovo capitolo per l'appunto della serie. Ad ogni modo riduce così quella che è l'attesa, no? Rispetto agli anni passati, e si parla per la prima volta di due stagioni consecutive che usciranno a distanza di appena due anni. Vabbè, dai, ci sta, no? Lo so che il Ciringuito non vedi l'ora di vedere. Che bello, potremmo fare una chat io e te, crederai, una chat WhatsApp io e te, dove ci praticamente commentiamo Bridgerton in tempo reale. Mi dice anche di sì, capisci? Che non so se prendere, come prenderla. 333-2688-688, questo è il numero per comunicare ovviamente con noi di Radio Company, mandare i vostri messaggi. Piccola pausa, torniamo tra poco.
1: Company Radio Company. Spot.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Baila, questa è Radio Company, ancora una buona giornata come sempre e in questo 16 maggio 2026 con Michela J con il nostro Ciringhito. Allora, per la rubrica che mi piace un sacco, ovvero nuove possibilità, quando ci diamo nuove possibilità, portiamo a termine qualcosa che magari in passato non siamo riusciti a portare a termine oppure vogliamo iniziare un nuovo percorso. Perché parlo di tutte queste belle cose che possono riguardarci? Perché insomma c'è una notizia secondo la quale c'è un boom, una crescita di studenti over 40 negli atenei italiani. Pensate che in 10 anni sono passati, magari ci siete anche voi, da 61.000 a oltre 133.000. Hai capito? Quindi magari chi per l'appunto vuole prendere la prima laurea o magari la seconda o la terza, la quarta, la quinta, via dicendo, no? Studiare poi alla fine fa sempre bene, la cultura, guarda, è una cosa meravigliosa. E allora volevo chiedere a voi, non tanto, beh, anche sì, magari qualcuno si è iscritto adesso over 40, che poi sta cosa degli ANTA tra virgolette, no, perché ci sono entrata, capisci, da un tot di mesi, e quindi fa un pochino specie. Comunque, al di là di questo, chiudo la parentesi vita della J. Volevo invece chiedere a voi al 333 2688 688, allora, c'è una cosa, una seconda possibilità, una cosa che avete recuperato dal passato che magari non avevate concluso, avete rimandato e finalmente avete detto: oh, adesso è arrivato il momento di riprendere in mano la mia vita, ok? E di fare questa cosa in particolare. Quale sarà mai? Magari va comune anche ad altri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company. 333 2688 688, quindi siate veloci, mi raccomando, e anche con un bel messaggio WhatsApp vocale. Ovviamente ci potete raccontare quella che è la vostra esperienza, quella che è la vostra storia. Quindi io vi aspetto qui, ovviamente, come sempre, in diretta su Radio Company alle 10 e 23 minuti, e adesso in arrivo The Second Voice, Let Me Be.

0: Runway, Lady Gaga, Doechii, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata, un buon weekend. Allora, stiamo parlando di quelle cose che magari avevate interrotto in passato e le avete riprese adesso, oppure ex novo, avete proprio deciso di imbattervi in una nuova avventura, diciamo così, no? Che ce l'avevate lì pronta pronta e poi non l'avete fatta, e quindi adesso ci siete dentro e come della serie vuoi la bici pedala, ecco, poi vedi che può essere piacevole, ovviamente, anzi sarà sicuramente piacevole. E allora, a proposito delle cose che avete lasciato e poi avete ripreso in mano, vado a salutare Sara di Udine che ci scrive: ciao Company, proprio lo scorso anno mi sono iscritta nuovamente all'università dopo 10 anni, laurea totalmente diversa dalla prima, ma volevo tentare una nuova strada. Sara, complimenti, devo dire, perché dopo un tot di tempo, insomma, non è neanche facile rimettersi, no? Lì concentrati, voglio dire, però può essere una nuova tipologia. Poi vediamo, cioè, tipo, ti trovavi meglio a studiare 10 anni fa o adesso? Perché sai, sì, delle volte. E poi c'è anche, aspetta che vado a beccare, eccolo qui, Marco, che ci scrive: ciao Jay, io invece ho deciso di iniziare un nuovo lavoro nonostante fossi in stand by io non riesco neanche a leggere stamattina, fossi in stand by da qualche anno. Beh, bene, ci sta, vedi, una buona ripartenza, c'è sempre una nuova strada, una nuova possibilità, ok, piano piano arriva e ce la creiamo. 333 2688 688, dunque, cose che avevate lasciato in sospeso e avete ripreso magari a distanza di anni, tanti o anche pochi anni, e ci avete un pochino riflettuto sul da farsi per l'appunto, oppure quelli che sono dei nuovi percorsi che avete intrapreso proprio da pochissimo tempo. Ne parliamo tra poco, sempre nella nostra mattinata.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
8: C come Company, C come C Radio.

Johnson featuring Miley Cyrus, Radio Company, la vostra mattinata in questo 16 maggio. Allora, attenzione perché stiamo parlando di quelle che sono le vostre seconde possibilità o cose che avete rimandato nel tempo e avete ripreso in mano proprio ora. Ok, magari va bene anche orora, non è che intendo ieri o l'altro giorno, anche un anno fa, insomma i tempi più recenti, ecco, forse è meglio dire così. Allora vado a salutare Alberto che ci scrive: ciao Company, allora circa 5 anni fa avevo pensato di scrivere un libro riguardante un'esperienza incredibile e surreale che mi era capitata. L'anno scorso, deciso più che mai, ho preso carta e penna e ho cominciato a scrivere. Avevo rimandato e rimandato e rimandato. Settimana prossima il libro va in stampa. Dai, te lo faccio io proprio live. Cioè praticamente adesso mi devo sdraiare perché c'è niente, cosa internos. E bravissimo Alberto, no, perché non è facile cioè prendere in mano dire, che anche a me delle volte piacerebbe dire, mi piace scrivere tutto e non parti mai, non saprei neanche da dove iniziare, ti dico, magari l'idea c'è ma non so, mai dire mai, boh, vedremo. Comunque bravo Alberto. E poi aspetta, c'è chi ci scrive: allora, ciao Jay, siamo i genitori in una squadra di calcio di due Carrare. I nostri ragazzi sicuramente andranno all'università. Perché? Perché parlavo di questo? Perché prima per l'appunto stavo descrivendo questo boom, diciamo, di iscrizione per quanto riguarda gli over 40, ok, all'università. E quindi ho detto, ma magari molti si iscrivono per l'appunto all'università o per darsi una, sec-

Forza Azzurra, ci scrivono. PS, noi per fare il tifo ai ragazzi saremmo vestiti da personaggi di Asterix Obelix, quindi siete individuabili, mi pare aver capito, domani. Ok, dai, in bocca al lupo. E poi ma a che ora tipo si gioca, che così sono curiosa, perché io vi dico, io sono in diretta fino alle 13, ok, quindi se magari è la mattina e finisce presto, fatemi sapere poi com'è andata. Se è il pomeriggio, è lì, mandate lo stesso messaggio, poi magari qualche altro mio collega mi fa sapere prossimamente. Va bene, 333 2688 688. Adesso in arrivo i Rama con Cabana.

0: Mori con Holding On. Questa è Radio Company, ancora una buona giornata da Michele G in questo 16 maggio. Allora, ancora un po' di messaggi che stanno arrivando al 333 2688 688. Io l'avevo buttata sul poetico, ok? L'avevo buttata sulle storie di vita, no? Che ci permettono, per l'appunto, di darci una bella pacca sulla spalla, dire dai, ce la stiamo facendo, ce l'abbiamo fatta, abbiamo rimandato qualcosa nel passato, ma adesso la stiamo riconquistando. E poi cosa ci raccontano?
1: Accidenti! A proposito di cose rimandate, mi sono ricordato che ho dimenticato di buttare l'umido dell'altro giorno.
0: Quindi adesso vai, recupera, capisci? Così ti senti meglio, più soddisfatto. Ci sta, vabbè, infatti dicevo, cose che dovevate recuperare nel passato o anche nel recente, perché no? Ma sai che non mi sarei mai aspettata sto messaggio qua, così, a naso. Torniamo tra poco.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Buongiorno a tutti voi, una buona mattinata in questo 16 maggio 2026. Allora, io ritorno domani, mi raccomando, vi aspetto come sempre una chiacchierata la domenica mattina dalle 10 alle 13 con Domenicando. Adesso invece la linea va a Chico e Sisma, ok? Perché vi terranno compagnia per le prossime tre ore, sempre qui in diretta ovviamente su Radio Company. Vi auguro un buon proseguimento in questo sabato e in questo weekend ovviamente. Ciao da Michaela J. E adesso linea all'informazione. Con noi direttamente dalla nostra redazione ci ha raggiunto Egidio Ferrante.
1: Radio Company Time.
0: Le 11 e un minuto.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. La tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà. Sono riprese le ricerche interrotte ieri per il maltempo dei corpi di quattro italiani ancora intrappolati nella grotta ad una profondità di 60 metri. Nel frattempo le autorità maldiviane hanno sospeso la licenza operativa della nave Safari Duke of York. Una neonata è morta dopo lo sbarco di un gruppo di migranti a Lampedusa. La bimba è stata trasferita al poliambulatorio dove è deceduta per ipotermia. La piccola si trovava con altri 55 migranti soccorsi e poi sbarcati sull'isola. Due cacciamine italiani partiti da Augusta sono diretti a Gibuti nel Corno d'Africa per un intervento a Hormuz, tregua avvenuta. Intanto, secondo la CNN, USA e Israele starebbero valutando di riprendere i bombardamenti sull'Iran la prossima settimana. Donald Trump sarebbe irritato per lo stallo diplomatico. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia lasciando immutata la valutazione effettuata a gennaio quando aveva attribuito al paese il rating BBB+. Migliorate le prospettive di valutazione con outlook positivo. I NAS dei Carabinieri hanno condotto una campagna di controllo a livello nazionale dal 26 marzo al 4 maggio con l'obiettivo di prevenire la diffusione dell'epatite A. Le operazioni si sono concentrate su centri di produzione e depurazione di molluschi, ristoranti e mercati rionali, sequestrate 16 tonnellate di alimenti. Colpo di coda potente dell'inverno con temperature al ribasso, forti piogge e anche venti di burrasca con un'allerta meteo che oggi si estende a ben 9 regioni. Il maltempo interesserà principalmente il centro-sud, ma dalla prossima settimana torna l'anticiclone e il sole. Lo sport, tennis, la pioggia caduta a Roma ha portato alla sospensione e poi al rinvio ad oggi della semifinale tra Sinner e Medvedev. Si riparte dal 4-2 per l'azzurro al terzo set. Niente da fare per Darderi, sconfitto da Ruddi in due set. Ciclismo al Giro d'Italia, primo squillo del danese Vingegaard che stacca tutti sulla Blockhaus. Eulalio resta in rosa. Per la MotoGP nelle prequalifiche al Montmeló, miglior tempo per Acosta. È tutto, grazie per la ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app
1: Radio Company News.

0: Selena Gomez
1: o Selena,
0: sua single soon, o Selena, dipende. Ciao Sisma, buongiorno,
1: buongiorno. Ma chissà come mai quando ci ritroviamo io e te, buon sabato, c'è Selena Gomez ad accompagnarci in apertura.
0: Single soon, che poi, cioè, lei essendosi sposata, ormai questa canzone è da buttare effettivamente.
1: Sì, allora non so se ha il programma di essere di nuovo, di rimanere single.
0: C'è un pronostico del suo futuro, potrebbe essere.
1: Potrebbe anche essere, magari sta bene single. Oh, abbiamo già l'argomento per stamattina, ragazzi.
0: Così.
1: Meglio stare single o in coppia?
0: Dipende.
1: Dipende, effettivamente.
0: Se
1: salutiamo Michela
0: libero.
1: J. Cosa?
0: Se vuoi essere libero di fare quello che vuoi.
1: Bravo, esatto. Come si suol dire, il bello e cattivo tempo. Visto che il meteo sta andando così anche oggi. Proprio come il tempo. Volevo salutare Michela J che vi ha accompagnato fino adesso. Buongiorno, io sono Enrico Sisma. E invece dall'altra parte del vetro, come si diceva una volta.
0: Non c'è più il vetro.
1: Non l'abbiamo immaginario noi.
0: Ciao da Chicco, buongiorno. Tra l'altro l'algoritmo continua a metterci insieme.
1: Ma è una cosa bellissima, secondo me. Molto bella. Ciao, come state intanto? 333-2688-688 per i vostri messaggi, se volete raccontarci che cosa state facendo in questo sabato uggioso.
0: Che si fa con questo sabato dove almeno qua piove fuori, non esco da tre ore.
1: Ti dico la verità, bravissimo. Allora, piovigira, fa quella roba. Però tantissima gente in giro.
0: Ah, lo stesso?
1: Sì, traffico. Traffico, tra l'altro, che mi confermerete voi cari ascoltatori, rallenta proprio perché con questo tempo.
0: Quindi io poi che torno in Friuli troverò casino in autostrada, forse.
1: È probabile. Allora, non lo so, perché quell'orario lì invece magari un po' meno. Ma adesso, secondo me, c'è una sorta di
0: fuga verso il caldo.
1: Uscita, sì, vero, aperitivo, queste cose qua. Oppure centro commerciale, il ritorno al centro commerciale. Il sabato mattina si fanno le commissioni, tutto quello che non sei riuscito a fare durante la settimana.
0: Beh, se qualcuno vuole aggiornarci sul traffico,
1: Sì, infotraffico lo facciamo anche noi, va bene. Amici, si parte, fino alle 14 stiamo insieme e siamo qui.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: poi ragazzi, quello che cantava Stay assieme a Justin Bieber, esatto, Pieces, qui su Radio Company. Amici, come va? Tutto bene? Buongiorno, la mattinata insieme a Chicco e Enrico Sisma fino alle 14 e
1: se
0: abbiamo...
1: Tutto va bene. Oh,
0: sì, se tutto va bene. Adesso non chiamarcela.
1: Tornado.
0: No, guarda che sto vedendo video in Veneto che guarda, non ti dico. Comunque. Guarda,
1: abbiamo dei vocali.
0: Sì,
1: se vuoi.
0: Sentiamo.
2: Io sto facendo il cambio stagione. Bene. Perché non può piovere per sempre. Arriverà sto benedetto caldo prima o poi.
1: Infatti,
2: no? Ciao compagni.
1: Guarda.
0: Pantaloni corti, Chicco, i pantaloni corti.
1: Ho messo quelli lunghi ieri perché abbiamo dovuto girare dei contenuti.
0: Mi ha detto Gio,
1: ho dovuto metterli.
0: Mi ha detto.
1: Se no, pantaloni corti da quando li metti la prima volta fino a novembre.
0: Ed è stato uno sforzo metterli lunghi, vero?
1: Sì. Infatti mi sentivo detto, appiccica tutto. Dai. Ho un altro vocale.
3: Ciao ragazzi, Davide da Trieste. Tempo uggioso e plumbeo anche qua. Sto facendo tapirulan, allenamento a casa, che è una piccola palestra. E poi praticamente, visto che domani sarà bello, per fortuna stiamo preparando per andare alla Biennale di Venezia, ma oggi a casa.
0: Bello.
3: Ciao.
0: Classico fiatone da chi sta facendo un sacco di lavori, palestra eccetera e vari.
1: Giustamente ci sta.
0: Senti, allora parlavamo prima a microfoni spenti di sai, ogni tanto ti confronti su, ma tu che tariffa hai del telefono? Sì. Ma tu che cosa fai con...
1: Ma sempre meno di moda, tra l'altro.
0: Vero?
1: Per quello vorrei capire gli ascoltatori dall'altra parte che tipo di promozione hanno e soprattutto quanto pagano per l'offerta sul telefono, internet, messaggio e tutto il resto.
0: Devo dire che negli ultimi anni è stato calmierato un po' il prezzo per tutti quanti, nel senso, non volutamente, ma perché il mercato impone. Cioè, da quando per esempio è arrivata Iliad, ok, che ha fatto proprio
1: boom,
0: infatti 6 euro al mese e vi do tutto quello che volete. Sì, sì, anche mia mamma, mia nonna, ti do tutto quanto, la famiglia mia insieme, una casa, quello che vuoi. E da lì io mi sono reso conto che anche gli altri poi hanno abbassato, ti contattano per messaggi perché tu vuoi...
1: Nascono sempre più operatori virtuali.
0: Sì, tra l'altro ti offrono sempre più giga, ma adesso ragazzi, io ho 250 giga sul telefono. Chi li usa 250?
1: Anche perché sei collegato al wifi, fai un sacco di robe. Io ho 300 giga.
0: Ma cosa te ne fai di 300 giga?
1: Credo di finirli ogni tanto, dipende.
0: Quindi quanto paghi al mese?
1: Pago 11 euro, ok?
0: Sì.
1: 300 giga, messaggi tutto illimitato e tutto il resto, e ho sbloccato con un euro in più, quindi prima costava 10, il fatto di avere il 5G.
0: Uela!
1: Che prima non c'era.
0: Ah, non c'era, perché adesso si lavorano su queste cose qua, capito? Un eurino te lo fregano perché ti danno il 5G, ma per piacere. Senti, ma con che operatore?
1: Oh! È virtuale
0: HO, HO? HO, sì, ok, ok, quella virtuale ce ne sono anche qui in Italia. Altre, anche se non sbaglio, tipo Poste Mobile, cose del genere. Sì, sì, anche quella della Coop.
1: Esatto,
0: la Coop ha fatto.
1: Quella è virtuale.
0: Coop voce. Cioè, fantastico. E quindi, ragazzi, che tariffe avete voi? Funziona ancora questa cosa di fate il cambio operatore ogni anno? Guardate se ci sono tariffe migliori. Sì, esatto, passate a Team Wind. Tanto quelle sono, ragazzi, inutile, stiamo facendo un po' pubblicità a tutti quanti, ma quelle sono che girano. Non ce ne sono quattro.
1: Però magari qualcuno ha un'offerta vecchia, che ne so, 12 giga a 18 euro e non l'hai cambiata ancora, o qualcuno ha delle offerte incredibili, tutto illimitato.
0: Sai che ci sono persone che non cambiano proprio per il fatto di non voler cambiare, si tengono i 20 euro al mese.
1: Così
0: avendo...
1: ti arriva il messaggio, sei il nostro cliente da 80 anni.
0: Va bene, quindi 333-2688-688, le vostre tariffe, tanto vabbè, che operatore avete, che tariffa avete trovato, sì, esatto, che promozione avete sfruttato anche quest'anno. Radio Company.

0: Katie Tunstall su Radio Company dal 2005, Chicco e Sisma, ci facciamo gli affaracci vostri oggi, sì, parlando di promozione che avete attiva adesso sul telefono, quindi quanto pagate, che tipo di vantaggio avete, quindi quanti giga, quanti messaggi,
1: sì,
0: e da quanto tempo magari, così ragioniamo anche per cambiare.
1: Certo, ma infatti che... io devo dire che questa cosa serve anche a chi sta ascoltando, perché magari adesso sentiranno delle tariffe che ha qualcun altro e diranno...
0: Io pago 42 euro.
1: Bravo, bravo. E infatti, per esempio, cominciamo da... Ciao ragazzi, ho cop voce, 300 giga, messaggi e chiamate illimitati a 9,90 euro.
0: Non è male.
1: Che no, assolutamente no. Anche
0: hai compreso,
1: ragazzi,
0: l'euro del carrello?
1: 300, probabilmente sì, anche i dividendi della Coop. Su questo numero Wind, 4,99 euro, minuti illimitati e 200 giga, che non consumerò mai. 4,99 euro, raga.
0: 4,99 euro.
1: Per 200 giga.
0: Offertone questo.
1: Sì, l'altro numero sempre Wind, 14,99 euro, ma qui hai giga illimitati. Okay. E quindi lui lo usa come hotspot.
0: Grande.
1: A casa,
0: diciamo.
1: Sì, sì, a casa. Se prende bene, carino. Ce l'ho anch'io come, perché era a casa mia. L'Italia, sappiamo com'è, non arriva la fibra. E quindi...
0: Beh, anch'io ho un'altra scheda o messa in un router apposta a casa e faccio cose.
1: Fai cose.
0: 300 giga mi basta.
1: Ci sta. Poi,
0: ciao, buon sabato, Sisma e Chicco. Io ho Poste Mobile, 150 giga, 9 euro al mese, però vorrei aumentare la promozione a 200 giga. Di operatori ce ne sono tantissimi. Tiziano da Sottomarina Beach.
1: Ok, poi... Ce ne sono. Vabbè, lui adesso. Lui ci ha fatto tutto un. Ci ha fatto. Prima Iliad era un ladrocinio continuo, specialmente Vodafone. Prima di Iliad era tutto un ladrocinio continuo. È vero, perché da quando è entrata Iliad nel mercato, effettivamente tutti gli altri
0: approfittavano.
1: Ora pago 12,99 euro con Win 3, perché è vero, sono unite. Scusate, metto 20 euro quando vado all'estero perché utilizzo Giga. È cambiato da 2 anni. Vabbè, comunque. In ogni caso, sì, vedi che ci sono tariffe più basse delle tue, però, caro amico mio, come
0: dovresti,
1: ti chiami?
0: Dovresti guardare in giro.
1: Sì, perché secondo me, piuttosto di pagare 19,99, potresti, per esempio, utilizzare la tariffa che ha il nostro amico a 4,99.
0: Sì, ma magari un 4,99 dato dal fatto che è un cliente storico e ti fanno quella
1: potrebbe
0: promo per farti rimanere lì. Dai, 333-2688-688, parliamo della promozione attiva sul vostro telefono, da quando ce l'avete attiva, qual è l'operatore, quanto pagate e quali servizi sono inclusi.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Let's go.
1: J Balvin con Ginza qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno. Ormai siamo in orario aperitivo.
2: Quasi pranzo, eh.
1: Sì, ma se state sorseggiando un americano, un cappuccino se vi siete appena svegliati, o state preparando il pranzo e se c'è questo profumo di ragù nell'aria, noi vi parliamo di tutt'altro.
2: Perché sì, stiamo parlando di
1: sì, tariffe del vostro telefono per capire cosa state, cosa fate adesso, che tariffa avete.
2: Messi.
1: Sì, quanto pagate, siete ancora dei clienti affezionati che non se ne vanno dal proprio operatore, oppure come fa qualcun altro, cambia gestore in continuazione.
2: Sì, però il tempo che perdi, il trasferimento, sì, la sim che si attiva e disattiva,
1: cioè, allora, quello che diciamo io e Chicco è che sostanzialmente siamo pigri,
2: cioè,
1: e col
2: poi è la guerra dei poveri, sì, nel senso che se devi passare da 14 euro a 4 vale, se devi passare da 9 euro a 8,99
1: sì. Sì, sì, no, è vero, sentiamo però, c'è
3: allora
1: un messaggio.
3: Allora, io ho posto immobile da 15 anni, ho chiamate, messaggi illimitati, più 40 giga e 40 giga gratuiti a 6,99 euro. Ho avuto Vodafone e TIM, però ogni mese a 10 euro, e dove ogni mese dovevo sempre ricaricare almeno 5 euro perché non mi bastavano mai. Io con la posta immobile prendo dappertutto e mi trovo sempre bene, mi trovo bene.
2: Bene, allora.
1: Ti trova bene. Allora, volevo ampliare questa cosa qua, perché giustamente mi sembrava opportuno, visto che c'è qualcuno che scrive: la strategia è cambiare continuamente gestore perché le compagnie vivono sulla necessità di entrare, di far entrare nuovi clienti, che
2: certo,
1: ci sta.
2: Sì.
1: Volevo ampliarlo al gestore elettrico, che adesso è un punto dolente in Italia, ok? La gestione, cioè l'energia elettrica a casa, quanto pagate e non pagate. Ecco, lì secondo me vale la pena. Io ogni sei mesi faccio un check, tipo vado su un sito di confronti tariffe, vedo qual è in realtà quella più bassa che mi offre un prezzo migliore, perché comunque anche loro col mercato libero si fanno la guerra, quindi
2: giocano tra di loro,
1: lì
2: normale.
1: Non è più la guerra dei poveri, lì ragazzi rischiate anche di risparmiare dai 40-50 euro mese o bimestre, che non sono pochi alla fine dell'anno. Quindi io vi consiglio, non so come fate voi ragazzi, quindi lo chiediamo ai nostri ascoltatori, come vi regolate per esempio gas, tariffe gas, tariffe,
2: cioè, controlli la bolletta, ti lamenti di pagare troppo, cerchi su Google e vedi che cosa ti dice zio Google.
1: Esatto, più o meno facciamo così. Poi ci sono delle app che confrontano già, tu gli carichi la bolletta e ti dice guarda che ti stanno fregando, ti proponiamo quest'altra.
2: Geniale. Poi l'altra cosa che ti propongono è seria o è una fregatura?
1: No è seria. Io ho cambiato più di qualche operatore. Io lo cambio ogni sei mesi, Chicco, l'operatore il gestore della corrente. Sì, perché risparmio, e chi se ne frega. Tanto la qualità della corrente non è che tu dici la qualità è più
2: tanto
1: bassa.
2: Tanto non vengono a cambiarti il contatore. No, è solo che
1: è tutto telematico. Non devo, anzi, tu lo fai praticamente più niente. Il cambio si arrangiano tutto loro, fanno loro. E tu non si stacca mai la corrente. La corrente è sempre quella, perché non c'è qualità della corrente.
2: Infatti,
1: non è un prodotto più scadente.
2: Non
1: come
2: è che ti danno più corrente o meno corrente.
1: No, esatto, infatti. E quindi, ragazzi, lo chiediamo a voi: qual è il cambiate, qual è il gestore che avete oggi eventualmente, se avete anche da consigliarcelo volentieri,
2: certo,
1: e soprattutto se cambiate ogni tot oppure rimanete fedeli alla vostra compagnia.

0: Il nuovo singolo di Elisa si chiama Amore è su Radio Company, 11:52, quindi si parla
1: sembrava,
0: sia di
1: Scusa, sembrava un po' che fastidio come...
0: Fastidio.
1: Come...
0: È veloce per quello.
1: Forse per quello.
0: Che
1: forse...
0: cos'è l'anno del plagio adesso?
1: Ma no, beh, ma guarda già da anni che fanno così. Dica
0: allora,
1: lei.
0: Allora, io sono attaccato a Very Mobile, immagino, 7,99, 200 giga, minuti SMS illimitati.
1: Ma funziona bene poi? Boh. Anche perché consideriamo il fatto che alcune compagnie non hanno copertura da tutti i punti d'Italia. Avendo noi un territorio comunque molto, sai, montuoso, eccetera, non sempre nei paesetti magari poi prende. Quindi ognuno...
0: Friuli da me è solo Vodafone.
1: Vedi, sì, per
0: poi
1: esempio,
0: dipende dai punti, diciamo,
1: bravo.
0: Prende bene TIM, ma in casa da me all'interno non prende, dovresti lasciare il telefono sulla finestra, mentre Vodafone cosa? Prende all'interno.
1: Quella gabbia di Faraday a casa.
0: Sì.
1: Quella roba là. Va bene, amici, quindi stiamo parlando di tariffe del telefono, ma non solo, perché vi abbiamo chiesto col gestore della corrente elettrica, per esempio, come siete organizzati?
0: Cambiate di continuo?
1: Sì, siete fedeli a quello che avete e comunque preferite mantenere quel prezzo lì, non so se avete il prezzo bloccato oppure se avete il prezzo variabile. Insomma, questo vale anche ovviamente per il gas, quindi per tutte le cose che riguardano le bollette della casa, che sono molto molto importanti specialmente in questo periodo.
0: Quindi esperienze di vita vissuta al 333-2688-688. Noi torniamo tra poco. We can go Radio Company.
2: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C come Company, C come C Radio.

0: Magnetic qui su Radio Company, amici, siamo arrivati alla... giro di boa.
1: Al fatidico momento del giro di boa.
0: Sì, le 12:03.
2: 4 quasi, dai.
0: Quasi.
3: Radio Company Time.
4: Company Breaking News. Ancora una tragedia del mare a Lampedusa, vittima una neonata deceduta per ipotermia poco dopo l'ennesimo sbarco di migranti. Alessandro Cisilin.
5: Ipotermia, questa è la causa della morte di una bambina di poche settimane arrivata con la madre e altre 53 persone intorno alle 4:30, soprattutto uomini ma anche 7 donne e 6 minori, tutti provenienti da Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La neonata, già in condizioni critiche, è stata trasferita al poliambulatorio dove è deceduta, aperta un'inchiesta della procura di Agrigento.
4: Riprese nelle Maldive le ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella grotta a 60 metri di profondità dopo il ritrovamento del corpo del solo Gianluca Benedetti. Sospesa dal ministero la licenza alla nave Duke of York. Timori di una ripresa della guerra in Medio Oriente la prossima settimana, secondo quanto riferito da New York Times e CNN. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa accusando Stati Uniti e Israele del blocco Hormuz. Internazionali d'Italia di tennis, non prima delle 15 la ripresa della semifinale tra Sinner e Medvedev. La partita è stata interrotta ieri per la pioggia, sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel quinto gioco. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una coppia in crisi.
7: Essere o non essere.
8: Durata approssimativa 3 ore e 45.
9: 3 ore cosa?
10: Hai dello Xanax?
6: Un omicidio.
11: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
12: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
13: Questa storia inizia a eccitarmi.
6: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
14: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
15: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
16: Sono non è di qua, mi sembra straniero.
17: Sono svedese.
18: Giù.
15: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
16: Nato a Stoccolma, occhi belli.
19: Sorridete, per favore.
15: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
20: Officine Ubu presenta.
21: C'è da organizzare una cena.
20: Per chi?
21: Per Franco.
20: Spagna, 1939.
22: Gli chef sono tutti in carcere.
23: Sono rossi.
20: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
24: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
25: L'unica via di salvezza è la fuga.
26: Che fuga?
20: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: you are, caro Sisma. È arrivato il momento di collegarci con Vienna. E visto che è l'ultimo collegamento, vuoi non mettere l'inno nazionale?
1: Ma certo,
0: dai. Ovvio. Perché dall'altra parte abbiamo il nostro inviato Marco Busato. Ciao Marco.
1: Ciao Marco.
2: Buongiorno da Vienna. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come va?
2: Tutto benissimo. Siamo pronti per chiudere
1: La finale. E senti, subito la domanda dritto per dritto. Pronostici.
0: Vai.
2: Pronostici. I più facili dicono Finlandia.
1: I più facili. Okay.
2: Ma c'è un'Australia in fortissima ripresa e il nostro Saldavinci continua ad essere la wild card.
1: E la tua sensazione, al di là dei vari sondaggi, quelli scientifici, qual è?
2: La mia sensazione, onestamente, io non amo particolarmente la canzone finlandese, per cui punterei moltissimo sull'Australia, che ha più presa e potrebbe piacere sia alle giurie che al pubblico da casa.
1: Ok, molto figo.
0: E Sal, secondo te, a che posizione potrebbe piazzarsi? Così.
2: Ma Sal potrebbe arrivare in una quinta posizione, secondo me, che sarebbe comunque
1: quinto.
2: Sì, assolutamente.
1: Ma tu stai abbassando le aspettative perché non vuoi chiamare, cioè non vuoi gufare?
2: Ma quello mai.
1: ci sta. Senti, ma visto che quel tempo uggioso, scusaci, di a Vienna com'è la situazione?
2: La situazione è praticamente la stessa.
1: La stessa.
0: Ci sta.
2: Diluvio che continua da ieri sera praticamente. Okay. E continuerà.
0: Però vi state divertendo perché sul nostro gruppo ieri sera ci avete mandato una foto dove siete andate a scroccare a gratis cibo e free bar. Quindi insomma.
2: Naturalmente. E dove tra l'altro abbiamo conosciuto anche uno degli autori proprio della canzone australiana.
1: Ah, vedi che bello.
2: Sì.
1: Quindi vabbè, sì, devo dire.
2: Ha parlato un po'.
1: Ok. E
2: niente, ci ha parlato di questa artista che in realtà è famosissima in Australia.
1: Certo.
2: È a livello di Kylie, Delta Goodrem.
1: Ok.
2: È stata corteggiata da lui per un anno, ha detto di sì. E questo è praticamente il suo trampolino di lancio per il mercato europeo.
1: Ma io, scusami, se non sbaglio, Delta Goodrem è stato un brano che è passato anche, credo, primi anni 2000. È probabile questa cosa? Forse era diventato un pezzo radiofonico o era un'altra autrice? Perché mi sembra di aver guardato e forse lei?
2: È probabile, lei ha 41 anni, quindi sicuramente inizio di 2000 era già in attività.
1: Ok, sì, è probabile che sia lei. Va bene, senti, allora, quindi pronostico per l'Australia, tu dici non gufiamo.
2: Sì.
1: Comunque,
2: no.
1: Speriamo, non succede, ma se succede,
0: siamo felici.
1: Ecco, la mettiamo giù così. E niente, grazie per il tuo contributo e salutaci ovviamente Vienna e l'Eurovision.
2: Senz'altro, e a presto.
1: Grazie Marco.
0: Grazie, ciao.
2: Ciao ragazzi.

0: stomaco, Cioffi e Noemi su Radio Company.
1: Quanto ti piacciono queste canzoni che vanno fino alla fine, cantano fino alla fine?
0: Vabbè, so che stai preparando una notizia per dopo, c'è qualcosa di interessante.
1: Allora sì, perché c'è una percentuale molto alta di persone che fino ai 30 anni rimangono ancora a casa con mamma e papà, e fra poco scopriremo il perché. Radio
2: Dovrebbero riprendere domani le ricerche dei corpi dei quattro subacquei italiani intrappolati nelle Maldive nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. Le operazioni sono bloccate dal maltempo. Finora recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Taiwan rivendica subito la propria indipendenza rispondendo a Donald Trump, che esortava l'isola a non fare dichiarazioni di questo tipo per evitare rischi di conflitto con la Cina. Taipei ricorda a Washington gli impegni sulla fornitura di armi americane. Richiamo del garante della privacy agli organi di informazione sul caso Garlasco. L'autorità parla di continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca dopo la pubblicazione di intercettazioni di una telefonata tra Alberto Stasi e il suo legale. Le indagini sulla morte del bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli ha ascoltato i due medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Si intende chiarire se il cuore del piccolo Domenico fosse già stato espiantato quando l'organo era arrivato in sala operatoria. Prima ipoteca di Vingegaard sul Giro d'Italia con la vittoria della settima tappa, con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ha ancora più di 3 minuti nei confronti del danese. È tutto, a più tardi da Davide Camera.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Fool to Remain Sane. Andavamo praticamente a scuola insieme, io e questa canzone qua.
1: Sì, quanti anni avevi?
0: Zero. No. Abbiamo fatto l'infanzia. Quando è nata questa canzone nel 2000, okay, eravamo nello stesso ospedale.
1: È vero.
0: Da lì poi.
1: Ah, ok, ok, ok, ok, ok, d'accordo. Io invece ero già più grandicello. Me lo ricordo, me lo ricordo. Molto bella. Allora, amici, oggi vi parliamo anche di quello che è un po' lo spaccato di vita dell'Italia, che ci dà un'immagine di quello che poi alla fine sono gli italiani. Gli italiani giovani, tipo te, Chicco, ti riguarda molto, ma anche se tu, devo dire, sei una mosca bianca in questo, perché tu sei uscito di casa. Eh sì, certo. Allora,
0: ma perché mi hanno chiamato qua,
1: Sì, verissimo, perché sono arrivato a casa giustamente con i tuoi genitori. L'Italia è davvero il paese dei mammoni. Più di un giovane su due vive con i genitori e non ha un lavoro. Attenzione, perché so già che sento già la polemica che arriva. Ma questa, certo, ci sono anche dei motivi, e molto validi,
0: economici,
1: ragazzi.
0: Economici anche, tra l'altro.
1: Soprattutto, eccoli qua. In Italia questa frase viene spesso usata come un insulto, no? Quando sei ancora a casa con i tuoi, eccetera, eccetera. Come se vivere con i genitori dopo i 25 anni fosse solo pigrizia o comodità. In realtà non è così. I numeri raccontano altro. Il 52,4% dei giovani tra i 20 e i 29 anni non lavora, e il 79% vive ancora in famiglia, tra i peggiori dati in Europa per quanto riguarda l'Italia. Forse il problema è appunto non è una generazione mammona, ma stipendi bassi, precarietà e costo della vita sempre più alto.
0: Anche perché devi andare in affitto, comunque devi avere un lavoro, vuoi comprarti una casa, vai a chiedere un mutuo.
1: Madonna, ragazzi, oggi veramente tra automobile, l'automobile, la casa da comprare, le bollette da pagare, con questa fluttuazione, tra l'altro dicevamo prima, dell'energia elettrica, delle bollette, eccetera, eccetera.
0: Uno va un mese e poi torna a casa.
1: Torna a casa, certo, e non siamo più chiaramente le generazioni di una volta dove c'era un futuro, cioè tu ancora, per esempio, a fine anni 90 tu andavi a suonare il campanello di un'azienda qualsiasi, trovavi lavoro in ogni caso, e a tempo indeterminato, tra l'altro,
0: e
1: quindi
0: pagato bene,
1: e pagato bene, sì, sicuramente riuscivi a mettere via dei soldi il tempo giusto per riuscire ad uscire di casa, d'accordo? E invece adesso le cose sono completamente cambiate, è proprio anche la precarietà del lavoro che non ci dà questa tranquillità nell'uscire di casa e dire vabbè, mi posso arrangiare da
0: mi
1: solo,
0: mi prendo questa responsabilità, adesso vai e torni dopo poco, proprio non ti muovi. Quindi non è questione di essere mammoni, è questione di non ci abbiamo soldi.
1: E non ci abbiamo soldi. E amici, voi che ci state ascoltando, a che età siete usciti di casa? Oppure siete ancora a casa da mamma e papà? Non c'è nulla di male. Purtroppo cioè, ci sono dei crismi per la quale non si riesca a fare determinate cose, uscire di casa con serenità e tranquillità. 333-2688-688 Radio Company.

0: Radio Company, amici, fino alle 14 stiamo insieme. Adesso c'è il nostro Egidio Ferrante, pronto con la redazione in primo piano gli esteri.
1: Sì, con i 5 sub italiani morti alle Maldive. Riprendono le ricerche dei 4 corpi, sospesa intanto la licenza alla nave. Lampedusa, neonata morta per ipotermia. Iran, Stati Uniti e Israele pronti alla ripresa della guerra. L'omicidio di Taranto, indagato anche un barista. Altra cronaca e lo sport, tra poco su Company News.
2: Radio Company. Sport.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
9: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale i Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: la più bella del mondo. Tra pochissimo l'informazione di Radio Company. Intanto le 13:02 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. La Guardia Costiera delle Maldive ha iniziato stamane le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Media locali danno per deceduto un sub delle forze armate delle Maldive che stamane si era immerso per recuperare i cadaveri. Nel frattempo le autorità maldiviane hanno deciso di sospendere la licenza operativa della nave Safari Duke of York a causa della gravità dell'incidente. Una neonata è morta per ipotermia subito dopo essere sbarcata a Lampedusa. La piccola, arrivata sull'isola nella notte con una motovedetta della Guardia di Finanza che ha soccorso 55 persone, è stata immediatamente portata al poliambulatorio, ma è morta durante il trasporto. Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra già a partire dalla prossima settimana, secondo il New York Times. Trump deciderà entro 24 ore. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutture iraniani. Un'altra opzione prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità. Sono stati trovati senza vita i 2 escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis, Udine. I 2 corpi sono stati individuati stamane dall'elicottero della Protezione Civile della Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottaia, Sella Chianzutan, e successivamente recuperati. Il proprietario del bar di Taranto, in cui aveva tentato di rifugiarsi per sfuggire alla baby gang, Baccari Sacco, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne, fermato con l'accusa di aver partecipato all'aggressione in cui è stato ucciso il bracciante maliano di 35 anni. Decisiva un'intercettazione. Saranno oltre 1000 gli operatori delle forze di polizia in campo domani per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico e nelle zone limitrofe in occasione del derby Roma-Lazio e della finale degli internazionali di tennis, e quanto previsto tra l'altro nell'ordinanza della Questura della Capitale. A partire da oggi entra in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada. La Confederazione Confarca ricorda che al momento non è prevista alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Colpo di coda potente dell'inverno, con temperature al ribasso, forti piogge e anche venti di burrasca, con un'allerta meteo che oggi si estende a ben 9 regioni. Il maltempo interesserà principalmente il centro-sud, ma dalla prossima settimana torna l'anticiclone e il sole, con temperature che sfioreranno anche i 30 gradi. Lo sport, tennis: la pioggia caduta a Roma ha portato alla sospensione e poi al rinvio a oggi della semifinale tra Sinner e Medvedev. Si riparte dal 4-2 per l'azzurro al terzo set. Si giocherà nel pomeriggio dopo il doppio con Bolelli-Bavassori. Il primo finalista è Ruud, che ha battuto Darder in 2 set. MotoGP: Pedro Acosta firma la pole position a Barcellona. Lo spagnolo ha preceduto Morbidelli e Alex Marquez. In seconda fila Fernandez, Zarco e Di Giannantonio, solo 12esimo Bezzecchi. Per il ciclismo, al Giro d'Italia, primo squillo della danese Vingegaard, che stacca tutti sulla Blockhouse. Eulalio mantiene la maglia rosa. Il meteo: oggi ultimi piovaschi su Triveneto ed Emilia-Romagna, in attenuazione dal pomeriggio. Al centro e al sud a tempo perturbato con rovesci, temporali e locali grandinate. Temperature in ulteriore calo al sud. Domani bel tempo su gran parte del paese, con nubi solo su Alpi occidentali e nord-ovest. Temperature in aumento. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: da Fluido che trovate il martedì notte con Stefano Conte. Sì, la musica house, Queen of Chinatown, Harris and Der qui su Radio Company. Amici, è arrivato quel momento in cui noi offriamo un gran servizio.
1: Gratuito.
0: Un servizio, sì, gratuito a tutta la comunità, a tutto il popolo, come direbbe Stefano Conte, di Radio Company.
1: Esatto, stiamo parlando del companyversario, ovvero vi diamo la possibilità di fare gli auguri a qualcuno che oggi compie gli anni, che oggi insomma festeggia qualcosa di particolare, tutto tranne gli onomastici.
0: Sì, esatto. O i mesiversari, se vuoi.
1: Ma ogni tanto
0: vi capita anche qualche mesiversario?
1: In carenza di altro.
0: In carenza di altro. Amici, un modo c'è ed è molto semplice, quello magari per i prossimi giorni, ok, di andare sul forum, di andare sul sito radiocompany.com, c'è il forum companyversario, ve lo compilate, eccetera eccetera.
1: È facilissimo.
0: Ma adesso, oggi, se vi siete dimenticati oppure volete fare una sorpresa ulteriore a chi vi sta a fianco, a chi volete bene, mandate un messaggio al 333-2688-688 tramite WhatsApp, scrivendo il nome del festeggiato, il messaggio che volete lasciargli, per qualsiasi ricorrenza sia.
1: Mi raccomando, il numero di telefono, mandate. Datecelo, perché molte
0: importante.
1: Persone scrivono cose poetiche e poi scompaiono e non ci lasciano il numero di telefono.
0: Già, quindi mi raccomando, nome, numero di telefono, messaggio da lasciare. La ricorrenza può essere qualsiasi, quindi un compleanno, una promozione al lavoro,
1: tutto.
0: Un anniversario, quello che volete voi. Noi siamo qui, il servizio è a vostra disposizione. 333-2688-688. We can go, we can go. Radio Company
2: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
9: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: pronti per la prima telefonata del comp'anniversario. Dall'altra parte abbiamo un certo
1: Davide.
0: Davide.
1: Ciao, ciao Davide.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, come stai?
2: Bene, bene, voi?
1: Molto bene. Posto. Allora, noi sappiamo che non so per quale motivo arriviamo in ritardo con questa cosa. No. Nel senso che ci hanno proprio scritto. Il problema è che quando ci hanno scritto il messaggio era molto prima che fosse il tuo compleanno. Quindi dobbiamo capire anche questo arcano. Magari eri all'estero, non potevano farti gli auguri.
0: Non lo so.
1: In ogni caso, tanti auguri di buon compleanno in ritardo, ci scrivono. Ormai sei già ventenne, l'età con l'uno iniziale non c'è più. Sei arrivato a un traguardo importante, ormai sei vecchietto. Un bacio e un abbraccio da mamma. Ma papà è Marta. Davide, ci senti?
2: Sì, sì.
1: Ok. Ma come mai ti hanno fatto gli auguri in ritardo, secondo te?
0: Così. Eri via?
2: Perché no, durante la settimana è difficile che ho un minutino libero per rispondere per quello.
1: Ah, ho capito, perché probabilmente
0: il
1: telefono ce l'avevo. Ok,
2: esatto,
1: quindi.
2: Esatto.
1: Quindi auguri, Davide,
0: auguri.
1: Tanti auguri.
2: Grazie mille.
1: Molto bene, senti, come hai già penso che tu abbia già festeggiato a questo punto.
0: O lo farà oggi?
2: Sì, sì.
0: Ah, già fatto.
2: No, già fatto.
1: Quando
2: già
1: l'hai fatto il festeggiamento vero e proprio?
2: Allora, domenica sera ho aperto qualche bottiglia e dopo lunedì sera.
1: Bravo, molto
0: tattico,
1: bravo
0: tattico,
1: Davide. Sì, tattico. Perfetto Davide, allora noi ti mandiamo un grande abbraccio, tantissimi auguri anche da parte di tutta Radio Company e niente, in bocca al lupo.
0: Festeggia la grande ancora, dai.
1: Sì, hai 20 anni, goditeli tutti.
0: Ciao.
2: Grazie mille.
1: Ciao.

0: Miles Smith e Naya Loran. E adesso c'è musica nuova, amici. Pinguini Tattici Nucleari con il nuovo singolo Sorry, scusa, lo sento.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari si chiama Sorry, scusa, lo sento, e tra pochissimo un altro comp'anniversario.
1: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronix, un mondo più avanti.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Lui è The Weeknd qui su Radio Company. Amici, ancora pochi minuti per da trascorrere assieme, eh sì, fino alle 14. Io e Chicco insieme in vostra compagnia, ovviamente, ma in compagnia anche di Alberto. Buongiorno.
1: Ciao Alberto, buongiorno.
2: Ciao a tutti, buongiorno a tutti.
0: Come va?
2: Tutto bene, sono i fornelli.
0: Sei
1: ai fornelli?
0: Sì, aspetta, allora adesso cercheremo di capire tutto tra poco, ma nel frattempo abbiamo un messaggio per te.
1: Esatto, ciao ragazzi, vorrei fare una sorpresa a mio marito che oggi festeggia 44 anni. Gli auguri arrivano da Michela, Emma e Liam.
0: Olè, auguri!
2: Grazie
0: Alberto, auguri. Ma allora spiegaci, quindi sei ai fornelli tu per il tuo compleanno perché cucini, fai il pranzo praticamente per il tuo compleanno?
2: Sto facendo il risotto, sì, allo zafferano e allo scoglio per moglie e figli. È appena rientrata dal lavoro la moglie.
0: Alberto, guarda, noi abbiamo una fame che non, Madonna, ti dico adesso. Ti inviteremo a casa tua per mangiare il risotto zafferano. Sì. Mamma mia, che bontà! Senti, Alberto, allora pranzo oggi, festeggi stasera anche, hai dei programmi?
2: Abbiamo rimandato per impegni orari che non combattono la settimana prossima.
0: Alla settimana prossima.
1: È tempo di caricarti.
2: Esatto.
0: Senti Alberto, ultima domanda, visto che hai un anno esattamente più di me, perché io ne ho 43, come si sta a 44?
2: Come ieri.
1: Ok.
0: Sì, ma dimmi, nuovi acciacchi sbloccati?
2: No, ancora no, dai.
0: Ok.
2: Ho un anno per impararmi. Okay,
0: mi consola questa cosa. Va bene. Grazie Alberto, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Auguri.
2: Ciao.
3: Radio cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Che Becky G, oh, manca un quarto d'ora scarso e poi
1: siamo agli sgoccioli, caro Chicco, e noi siamo pronti quasi a lasciare il microfono tra pochissimo anche a Tanitia Ferrari, quindi ci sentiamo tra pochissimo con i saluti. We can go. Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Se il tuo evento conta, è in diretta.

0: Il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Opa Light qui su Radio Company a chiudere questo appuntamento con me e Chicco.
1: Già passate tre ore così?
0: Già passate tre ore, infatti io sono molto contento di stare con te perché il tempo passa molto veloce.
1: Belli.
0: Sì, devo dire, sai per caso se ci sono qualche evento con Radio Company questo weekend? Non mi sembra, ma in ogni caso ragazzi voglio dirvelo, cominceranno ovviamente adesso,
1: certo,
0: tempo permettendo, gli eventi di Radio Company quest'estate.
1: Ma è già uscita la lineup di maggio.
0: Oh yes, e quindi mi raccomando seguite i nostri social Radio Company sia su Facebook che su TikTok che su Instagram,
1: esatto,
0: perché vi terremo sempre aggiornati su tutti gli eventi che possono essere anche vicini a casa vostra, quindi
1: esatto,
0: tanta musica, i gadget e soprattutto le brutte facce
1: ci
0: di Radio Company.
1: Ci puoi quasi toccare circa.
0: Sì,
1: magari
0: che non è a volte una
1: mani,
0: bella,
1: però.
0: Sì, non è una bella cosa a volte, ma a volte può anche esserlo, magari
1: sì,
0: un abbraccio con degli ascoltatori
1: ci
0: se avete
1: stare,
0: voglia
1: stare
0: di vederci live. Chicco ritornerà sicuramente con i Bischelli da lunedì
1: dalle 2 alle 4 se tutto va bene, lo dico sempre.
0: Per quanto riguarda la family, noi ci risentiamo dalle 6:30 a lunedì mattina assieme a Carlotta e Dale De Biasi e vi lasciamo adesso, lasciamo il nostro microfono a Tanita Ferrari. Esatto. Grazie Chicco.
1: Grazie
0: grazie
1: sì.
0: Buon weekend.
2: Radio Company Time.
1: 1:14.
3: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
4: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
3: e Gianluca Pacini.
4: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.

0: Radio Company.
1: Massimo. Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio. Siamo pronti per il nostro Company Maximum, come sempre con tutta la musica più bella che stiamo passando nel corso di questo periodo, con i nostri rumors e con il grande piacere davvero di ritrovarci ogni weekend. Cari amici, benvenuti, ciao a tutti. Sono Tanita Ferrari, con me c'è il nostro Stefano Bosca e incominciamo subito con Tati Swims.
0: Company.

0: Radio Company.
1: Massimo! Nueva Yol, nella versione remix tutta nuova, Bad Bunny protagonista come sempre. Avete sentito la sua pronuncia di New York? Eh sì, Nueva Yol. La pronuncia in spagnolo, caraibico e portoricano di New York. Allora amici, noi ci fermiamo adesso soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo con il nostro Company Maximum. Benvenuti, buon sabato a tutti, sei su Company.
0: Company.
2: Maximum. Spot.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
6: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Radio Company.
1: Massimo! Buon pomeriggio, cari amici, benvenuti. Buon weekend a tutti voi. Sono Tanita Ferrari, siamo pronti per ricominciare con il nostro Company Maximum. Avete impegni per il 14 luglio e poi per i giorni successivi 16, 18, 21, 23, 25? Lui dove sarà? Impegnato nelle sue tournée Palasport, Bassano del Grappa per incominciare il 14 luglio, le altre città Pescara, Catania, Bari, Salerno e Alghero. Tommaso Paradiso

0: Radio Company.
1: Massimo! Notte poetica, questo è un viaggio notturno fatto di finestrini abbassati, di musica ad alto volume, con quel classico odore della notte, soprattutto d'estate. Tutto questo ce l'hanno raccontato loro, Uello, Annette Tangelo. Notte poetica su Company questo pomeriggio. Ricominciamo tra qualche minuto, restate con noi, a tra poco.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Dance Music Award!
4: Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it, consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.

0: Radio Company.
1: Massimo! Ciao a tutti, benvenuti, buon pomeriggio, buon weekend, sei su Company, sono Tanita Ferrari. Ricominciamo subito con questo cantante che ha ottenuto un grandissimo successo nel suo paese. Lui è tedesco, ma la cosa che mi ha particolarmente colpito, sai, è che tra il 2018 e il 2019 lui è stato suonato, è stato passato nelle emittenti radiofoniche tedesche molto più di Lady Gaga e molto più di Ariana Grande, e il suo nome lo si faceva dappertutto. Ha un nome importante indubbiamente, però pensando a Lady Gaga e ad Ariana Grande, non lo so, dite voi. Con noi c'è Nico Santos, All Time High.
0: Company. Company.
1: Massimo.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Nei rumors di Company Maximum, protagonista Achille Lauro, dopo anni di sperimentazione tra musica, televisione e performance artistiche, Achille vuole cambiare rotta e ha un grande sogno, lavorare nel cinema. Achille ha dichiarato di sentirsi oggi in una fase di svolta in cui l'obiettivo non è più soltanto esibirsi o costruire personaggi, ma diventare autore a tutto tondo. Queste sono parole sue. La TV mi ha dato molto, ma ora inseguo sogni precisi, voglio dirigere un film.
0: I rumors

0: Radio Company.
1: Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, buon sabato con Radio Company. Stiamo viaggiando, sì, ci state ascoltando così mentre state viaggiando in modalità DAB. Radio Company vi raggiunge ovunque, grazie per essere con noi. Abbiamo ritrovato questo giovane produttore emergente, Albi, che ha realizzato proprio un grande pezzo e ci ha riportato anche un pochino indietro nel tempo, grazie alla collaborazione anche del gruppo protagonista di I See You. Questo gruppo musicale statunitense di Los Angeles che insomma ci ha fatto volare anche questo pomeriggio, ma anche in questa produzione, direi. Tra poco ricominciamo, benvenuti, buon pomeriggio, buon weekend a tutti, sei su Company.
0: Company. Massimo.

0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Ciao amici, benvenuti, buon sabato pomeriggio a tutti voi. Con noi c'erano Madame e Marrakesh. Volevo capire, contenuto questo pezzo all'interno dell'ultimo album di Madame intitolato Disincanto. Tra poco ricominciamo, buon weekend a tutti con Company.
1: Radio Company Time.
2: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Company.
1: Massimo. Cari amici, benvenuti. Buon sabato pomeriggio con Radio Company. Abbiamo ritrovato Talk to You, singolo del duo olandese Another, insieme a questo artista del New Jersey che si fa chiamare 54 Ultra. Noi ricominciamo tra qualche minuto, restate con noi. Buon weekend, buon sabato. Sei su Company.
0: Company. Company.
1: Massimo. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
14: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company.
1: Amici, ciao a tutti, benvenuti a chi ci ascolta in FM, a chi ci ascolta in DAB, a chi viaggia, a chi si sta spostando magari verso il mare, a chi ha voglia già di immaginarsi fuori da scuola. Della serie la scuola è finita, ma c'è ancora un po' di strada, amici, metà maggio. Un grande abbraccio a tutti i ragazzi che si stanno preparando per l'esame di maturità. Manca ancora un po' di tempo, ma questo è il periodo in cui si mettono a posto gli ultimi compiti, le interrogazioni, tante cose. Quindi il nostro pensiero, cari amici, va proprio a tutti voi. Siamo pronti per ricominciare con un artista che si è fatta amare tantissimo quest'anno. Prossimo suo unico concerto in Italia tra pochissimi giorni, 22 maggio, lei sarà a Milano, alla Fiera di Milano. Inizialmente avrebbe dovuto fare il suo concerto a Sesto San Giovanni in una sala concerti, ma c'è stata una richiesta così ampia, così grande, che hanno dovuto spostare l'evento alla Fiera di Milano. Olivia Dean.

0: Radio Company.
1: Massimo! Nel nostro Company Maximum in questo sabato pomeriggio l'artista britannico, una vera e propria pop star conosciuta a livello internazionale, Harvey, con noi con Lie to Me. Tra poco ripartiamo, buon sabato con Company.
0: Company. Company.
1: Massimo! Spot!
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grandi.
3: Radio Company, Maximum.
4: Ciao amici, benvenuti, buon sabato pomeriggio. Sono Tanita Ferrari e con il nostro Stefano Bosca siamo pronti per ricominciare. Come sempre noi ascoltiamo, passiamo tutto quello che maggiormente riempie la nostra playlist nel corso della settimana. E ci piace anche raccontarvi un po' di cose. Ha anticipato l'uscita dell'album, il pezzo che adesso stiamo per ascoltare. L'album è uscito lo scorso 8 maggio, si intitola Santissimo. E il singolo che ha anticipato questo progetto di Saif è Buona Domenica.
5: Company.

0: Radio Company.
1: Massimo! Il brano che abbiamo ascoltato insieme questo pomeriggio, adesso, proprio in questi ultimi minuti, ha visto protagonisti due artisti che condividono grandi passioni per i viaggi, per la musica, anche per le stesse sonorità. DJ produttore brasiliano Alok con l'artista statunitense Khalid. Ci fermiamo soltanto davvero per qualche minuto, poi ricominciamo con Company Maximum, questo Company nel nostro sabato pomeriggio.
0: Company, Company.
2: Maximum!
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: 3732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
13: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
14: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: Una quell'operazione che sta dando ancora grandi successi, grandi soddisfazioni per loro. E ogni volta che vediamo i loro video insieme, anche se è già passato un po' di tempo, ci piace molto vederli lì insieme e ci piace immaginare mentre erano in macchina, mentre adesso non ricordo bene chi guidasse, se Emma o Arcomi, però ci sono online anche dei momenti in cui loro si stavano preparando per la realizzazione del video di questo pezzo e li vediamo molto carini insieme, cioè si vogliono molto bene, c'è grande complicità tra loro. Emma, Arcomi, Vacci Piano.
1: Radio Company Time.
2: Fortissimi! L'iconica dance hit di Radio Company.

0: Fortissimi. Fortissimi. The Ultimate Dance Hit. Solo su Radio Company.
1: Go! Are you ready?
2: Yeah.
1: Get this one time.
2: Go!
3: Radio Company. Music Machine.
4: Buon pomeriggio da me, da Luca Bravi. Si ritorna in diretta nel weekend di Radio Company, come al solito, con tre belle canzoni del passato per aprire il nostro viaggio musicale di quest'oggi. Partiremo dal 2023 oggi con Martin Solveig, ritroveremo I Don't Wanna Star, poi dal 2018 i Dear Jack con L'Impossibile, chiuderemo con il Blasco, il grande Vasco Rossi con Gli Sbagli Che Fai.
3: Radio Company.

0: Music Machine.
1: Anche questo pomeriggio tre belle canzoni rigorosamente del passato per dare il via al nostro pomeriggio. Siamo partiti dal 2023 ritrovando Martin Solveig con I Don't Wanna Walk, poi dal 2018 i Dear Jack con L'Impossibile e nuovamente un salto nel 2023 per riascoltare Vasco Rossi con Gli Sbagli Che Fai. Tre belle canzoni del passato per fermarci adesso un istante e tra poco ritornare con il Company Planet.
0: Radio Company. Company. Company. Music Machine. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestione Campania, @gmail.com.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C come Company, C come C Radio.

leggendo proprio la data odierna, no? 16 di maggio, ma dov'è questa primavera? Dov'è? Che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Buon pomeriggio, buon sabato, ben ritrovati come al solito nel weekend. Ritorna il Company Planet, quindi ritorno anche io, Luca Bravi, fino alle 18 con voi.

me con Luca Bravi, come ogni sabato pomeriggio, con tanta bella musica, un po' di notizie e poi anche due belle t-shirt che regaleremo anche questo pomeriggio. Quindi state lì, state attenti, iniziate a pensare alla canzone che vorreste riascoltare, la vostra canzone preferita, quella del cuore, quella proprio da risentire oggi, questo pomeriggio. Intanto partiamo, arriva la prima di oggi.

al cinema a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Questa canzone l'avrete sicuramente ascoltata alla grande con Lady Gaga, Runaway, nel pomeriggio di Radio Company. Ancora una traccia, poi nel frattempo iniziamo già a dare un'occhiata ai vostri messaggini 334-7191-061 e tra non molto arriveranno anche due belle bombe marchiate anni 90.

0: Se hai voglia di ascoltare una canzone, richiedila subito al 334 71 91 061. Tra pochi minuti la riascolterai in Company Déjà Vu. Con Company Déjà Vu riascolti la tua canzone preferita e vinci subito un gadget Radio Company. 334 71 91 061. Company Planet.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: con Radio Company. 90 is back. 90 is back.
1: Is back. 90 is back anche questo pomeriggio con due belle hit degli anni 90, insomma 90 o inizio anche anni 2000, con il Super Gigi Doug e la sua Elisir e poi Naive con Looking for Happiness. Questo pomeriggio andati, vi ricordo tra l'altro che come accade ogni sabato pomeriggio anche oggi, anche quest'oggi alle 18 arriverà Mauro Tonello con la sua botta da 90, quindi per un'ora continuerete a ballare la musica più bella degli anni 90 marchiata Radio Company. Invece adesso è tempo di una bella novità, il ritorno di Tiziano e Giorgia, il singolo si intitola Superstar.
0: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track,
3: new track.
0: Una nuova traccia.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ci con tutte le ragazze vogliono canzoni. Esatto, esatto, è anche così vero, no? Allora, 334-7191-061.
1: Potresti essere te.
0: Potresti essere tu il protagonista proprio del prossimo Déjà Vu, perché il primo ormai è scelto, è andato e quindi eccolo qui.
2: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E vinci, come ha fatto Michela questo pomeriggio. Ha chiesto di riascoltare Samurai J con Ossessione e naturalmente porterà a casa anche la t-shirt Company.
2: Company Déjà Vu.

0: una bella hit per questa primavera estate, arriva direttamente dal Festival di Sanremo, Samurai J con Ossessione, la scelta Michela questo pomeriggio, la prima protagonista del déjà vu, che poi déjà vu tanto non è, abbastanza recente questa canzone. Ci dobbiamo fermare adesso per un minuto, poi ritorniamo e ovviamente il pomeriggio va avanti.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
2: Fatti provare.
4: Fatti cliccare.
2: Fatti comprare.
5: Fatti amare.
6: La radio rende.
7: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
8: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
9: Sì!
8: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Villa Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: C come Company, C come C Radio.

0: che fareste? Beh, a Malta stanno incentivando i giovani alla mobilità sostenibile, offrendo loro anche dei bus gratuiti oltre il bonus. Già più di 100 giovani hanno aderito all'iniziativa, accettando di non guidare per i prossimi 5 anni. Ovviamente ci saranno delle multe salate se non si rispetteranno le regole. Per muoversi in modo sostenibile verranno messi a disposizione degli autobus gratuiti. Lo scopo è appunto quello di ridurre il traffico automobilistico che sta intasando l'isola. Le auto attualmente in circolazione, ricordiamo, sono 457.000 e solo nell'ultimo trimestre del 2025 sono state immatricolate 3.754 nuove auto. Questo perché l'isola è piccola, circa 317 km quadrati, ma la popolazione continua a crescere. Attualmente Malta è al 32esimo posto nella classifica mondiale per il rapporto tra popolazione ed auto. Ricordiamo invece che l'Italia è al 12esimo posto.
1: Company Globetrotter.

0: Company Globetrotter.
1: Restiamo ancora sulle isole, restiamo a parlare di Island, perché adesso ci spostiamo da Malta alle isole Baleari. La proposta del numero chiuso arriva anche alle isole Baleari e potrebbe cambiare il turismo nell'arcipelago già a partire dall'estate del 2026. Negli ultimi anni infatti il fenomeno dell'overtourism è cresciuto sempre di più, soprattutto durante i mesi estivi, quando alcune destinazioni naturali vengono prese d'assalto dai visitatori. Tra queste anche uno degli arcipelaghi più amati del Mediterraneo, quello composto da Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera. Per limitare il turismo di massa è stato avanzato un progetto che prevede proprio di fissare un tetto massimo a 17,8 milioni di turisti in tutto l'anno, lo stesso numero di arrivi registrato nell'anno 2023. L'iniziativa, lo ricordiamo, è presentata dal Partito Socialista delle Baleari e punta a proteggere l'ambiente e a rendere il turismo sempre più sostenibile.
0: Radio Company. Company Globetrotter.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
8: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
9: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
11: Radio Company Summer Tour 2026.
12: Il tuo evento e la nostra passione
13: per un'estate perfetta.
14: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: E le riascolti esattamente nel sabato pomeriggio di Radio Company. Funziona proprio così con il 3 per te, tre belle canzoni che richiedete. Poi ovviamente inviate la vostra richiesta e le riascoltate al sabato pomeriggio. Come ha fatto Serena quest'oggi. Con lei tre belle canzoni. Da prima Ultimo Acquario, il nuovo singolo Brash con Introvabile, Noemi con Bianca. Tre belle canzoni che ha scelto questo pomeriggio Serena.
0: Radio Company. Company 3 per te.

0: Radio Company. Company 3x3.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Company, Company 3 per te.

0: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: E le riascolti, proprio come ha fatto Serena questo pomeriggio, che ha riascoltato le sue tre belle canzoni richieste al nostro 334-7191-061. Con Serena, ultimo con Acquario, Brescia introvabile, e poi Noemi con Bianca. Vi ricordo come sempre il numero facilissimo per diventare protagonisti di questo spazio: scriveteci in qualsiasi momento della giornata, della settimana, insomma quando vi va, quando avete voglia di pensare a tre canzoni che vi andrebbe poi di riascoltare al sabato pomeriggio. Adesso invece per noi una piccola pausa e poi ritorneremo con un bel successo del passato ed uno del futuro.
0: Radio Company, Company 3 per te.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Veste lui!
10: Veste lei!
9: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
10: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
9: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
11: C come Company, C come C Radio.

0: che belle, una dal passato con Meduza e poi bella successo, devo dire proprio del momento, di questo giovane ragazzo che Fulminacci, stupida sfortuna.
1: Radio Company. Radio Company.

0: gli amici di Company. Gli amici di Company.
1: Ritorna nel sabato pomeriggio di Radio Company anche gli amici di Company. Questo 16 di maggio ritorniamo a parlare di Dance Music Award. L'avevamo già fatto in precedenza le settimane scorse con il nostro amico Dino Pagliaro, che è responsabile per la campagna di questa competizione. Dino, buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio ai radioascoltatori di Radio Company.
1: Allora Dino, siamo addirittura d'arrivo, 8 di giugno, le finali, parlaci un po', il tutto si terrà a Milano, spiegaci, facciamo il punto della situazione.
2: Allora Luca, sì, la finale ci sarà l'8 giugno al Money Club di Milano, locale brandizzato da Borghini, dove ci sarà la finale, dove noi della Campania siamo ben messi perché abbiamo 15 finalisti nelle varie categorie, speriamo di portare a casa un buon risultato. La finale si svolgerà dalle 10:30 del mattino fino alle 23:30, dove ci sarà l'esibizione dei vari finalisti con una cena di gala, per poi proseguire con l'after party al Just Me, l'ex Just Cavalli.
1: Benissimo. Allora, un po' di riferimenti anche su come seguire sui social, sul web, la competizione.
2: Allora, per quanto riguarda i social bisogna seguire la pagina Dance Music Award, e poi per quanto riguarda gli amici della Campania, siccome ci sono 15 finalisti tra vocalisti, DJ, direttori artistici, PR, eventualmente votare il preferito mandando un SMS con il codice di ogni finalista.
1: Perfetto, allora appassionatevi amici di Radio Company di questa cosa, soprattutto se tanti di voi sono frequentatori del By Night. Dino ha dato i riferimenti web, quindi si può votare fino a quando, Dino?
2: Fino al 20 maggio alle ore 00.
1: Perfetto.
2: 20:59 precisamente.
1: Esattamente, quindi si può votare. Bene Dino, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, grazie a Radio Company per la partnership e spero di portare a casa come responsabile regionale qualche risultato importante. Poi ci sentiremo eventualmente dopo la finale.
1: Perfetto, augurissimi Dino, alla prossima, ciao.
2: Grazie mille, salve, ciao.

0: Marco Mengoni e poi anche Annalisa, il suo brano. Piazza San Marco all'interno del nostro pomeriggio del sabato. Di fretta, di fretta!
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci!
0: Per dare spazio a Silvana alla sua richiesta, Coez con Mal di Te.
1: Company Déjà Vu.

0: Radio Company. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
7: La radio rende famosi, occhio!
6: Anzi, orecchio.

0: terminiamo anche per questo sabato 16 di maggio l'appuntamento con il Company Planet. Tempo scaduto, ahimè, vi lascio adesso con Mauro Tonello e io vado a godermi il weekend. Ci ritroviamo il prossimo sabato puntuali come sempre a partire dalle 16 come con Luca Bravi. Buona primavera a tutti, alla prossima. Company Planet.
1: Radio Company Time.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Su Radio Company, Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Botta 90 suona il sabato sera su Radio Company, passate da poco anche alle 18. Salve da Mauro Tonello, ben piazzato in console anche il nostro DJ Nick. Partiamo subito alla grande con DB Boulevard, la sua Point of View, gli Africa Bambata con Just Get Up and Dance e il coro con la voce di Teresa, Because the Night.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Versione originale della poetessa della musica rock Patti Smith, questa Because the Night, ripreso dal progetto di Cole con Talisa, prima ancora gli Africa Bambaataa e Just Get Up and Dance, e DB Boulevard in apertura, bellissima Point of View. Salutiamo anche il nostro Diego Broggio e Monica. Tra un po' ritorniamo con i Typical.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: C come Company, C come C Radio.

0: 8 da 90 e sabato sera con Mauro Tonello, di Genica la console, ed ora riportiamo con Peace di Blackwood e subito dopo Nereus Dubwork con la voce incredibile di Daryl Pandy and Feel It.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Dave Pioneers, Fear It con i Nereus, Dub Work e prima ancora Blackwood and Peace, One Do Project da ballare insieme con King of My Castle ed Unconditional Magic Feet.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Era lui incondizionale, il progetto con Magic Feet e One Do Project con King of My Castle, tra un po' DJ Dado.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione. Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni per run,

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Botta 90 suona Coming Back, DJ Dado e Musti con la sua Honey.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. I believe.

0: Mosti con High and Juice su Honey nel 1998 e prima ancora DJ Dado, la bellissima Coming Back, che ci ha fatto un po' respirare la bella aria della disco music dell'estate degli anni 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, noi ci sentiamo domani in versione short qui su Radio Company la domenica.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fredda c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere!
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con noi.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio centinaia di prodotti a prezzi pazzi! Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: La musica, i successi, il One Love One Live nel sabato con me Stefano Conte, con tutto il popolo di Radio Company e con Achille Lauro e la sua Comuni Immortali, pezzo che dà anche il titolo all'album ma che dà anche il titolo al tour, visto che ormai è conto alla rovescia per i suoi super concerti negli stadi. Comuni Immortali Tour, appunto, 10 di giugno 2026 all'Olimpico di Roma, 15 di giugno a San Siro Milano, ricordiamo anche il 7 di giugno a Rimini, che è praticamente la data zero ma serve per testare un po' come regge il palco Achille Lauro, e poi diciamo anche un tour che partirà nel 2027, anche questo già previsto, già organizzato per il 2027, parte a giugno dallo stadio di Udine e poi termina a Messina, toccherà anche Padova, Torino, Bologna, Bari, Roma, Milano, insomma un tour da giugno a luglio per Achille Lauro, che sembra sempre impegnatissimo, visto anche la sua partecipazione a Giudice di X Factor nel 2026, non è stato ancora confermato per il 2027. Ce lo ascoltiamo.

0: Radio Company. One love, one live.
1: Le bambole di pezza con Porno, che sono state anche ospiti qui da noi a Radio Company qualche settimana fa, ormai hanno finito il loro tour che le ha portate un po' in giro per tutta Italia. Mi fa sorridere molto perché quando penso alle bambole di pezza mi ricordo la loro intervista dove dicono di essere stato un errore di sistema, perché esistono da diversi anni e poi ci sono anche diverse ragazze che partecipano ai loro concerti e che vanno da loro dicendo: siete state veramente un'ispirazione per noi, perché abbiamo una band rock tutta al femminile. Ma dove sta l'errore di sistema? Perché dopo 75 anni di Festival di Sanremo, praticamente una prima band rock al femminile sono state loro, le bambole di pezza, che hanno partecipato appunto a questa ultima edizione, che forse le hanno fatte conoscere anche al grande pubblico o sempre più pubblico.

0: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: evento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Insieme con la grande musica e i grandi successi, questo è il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento del sabato. Ancora una volta una buona serata da parte mia, Stefano Conte. Stiamo per ascoltarci anche Bruno Mars con la sua I Just Might, singolo che praticamente ha lanciato The Romantic, anche il The Romantic Tour che è iniziato ad aprile. Ufficialmente l'ha visto girare città come Las Vegas, Houston, Atlanta, Chicago, e adesso sarà protagonista anche a Toronto, Parigi, Amsterdam, Milano, visto che insomma il tour si inizia dagli States e dal Canada, ma poi prosegue in giro per tutto il mondo, e lo sanno benissimo quelli che ormai da mesi hanno prenotato la loro data di luglio, unico appuntamento in Italia, a Milano, attesissimo ovviamente da tutti i fan. Sarà un grande spettacolo, ne siamo certi, visto che poi si parla anche di Victoria Monet e Anderson Peak come supporter per quanto riguarda questo concerto. Non ci resta che attendere, nel frattempo ci ascoltiamo I Just Might, Bruno Mars.

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Insieme a me Stefano Conte, insieme a Stefano Bosca, insieme alla musica scelta da Fabio De Magistris, nel sabato vi accompagniamo con tanta, tantissima musica, tanti successi e ne abbiamo altrettanti da farvi ascoltare. Se vi sono piaciuti fino adesso, continuate a stare con noi perché il One Love, One Live del sabato continua, anzi state su Radio Company, non cambiate neanche sintonia perché non serve, tanto i successi ne abbiamo veramente tantissimi da farvi ascoltare, non solamente quelli attuali, anche quelli del passato. Si continua.

0: su Radio Company. One Love, One Lip.
1: L'abbiamo sentito in una delle primissime volte, cioè i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry Scusa Lo Siento, pezzo che è stato anticipato da una bella presentazione fatta sia sul loro profilo Instagram, dove hanno dichiarato è ora di iniziare il nuovo capitolo, siete pronti ad ascoltare la nostra storia di fantasmi, e dopo vi spiego anche il perché. Diciamo, tutto questo spiega anche perché sono comparse ancora settimane fa delle affissioni in giro per Londra, Milano e Madrid, dove c'era scritto, accompagnato da un pinguino in gigantografia, la scritta Sorry Scusa Lo Siento, che non era nient'altro che il titolo del brano. Non basta, perché sempre sul profilo Instagram sono apparse delle date che mandano al 2027 e sono le probabili date del tour estivo 2027 per quanto riguarda i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno lanciato questa canzone anche per spiegare la loro passione per l'urbex. Per chi non lo sapesse, è la passione di andare a visitare vecchie ville o fabbriche per trascorrere un'estate anche diversa dalle altre, che non è solo sole, ombrelloni, abbronzatura, ma anche un'estate di mistero. Ci può stare. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.
0: One Love, One Live Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni

0: 340053.
1: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Non mi resta che salutare e ringraziare tutti voi che siete stati con noi fino adesso, ma restate su Radio Company perché di musica ce ne sarà altrettanta e soprattutto vi porterà verso quella che è la serata, io la ricordo la più importante della settimana e anche quella del weekend più divertente, e fatelo con Radio Company appunto in sottofondo. Grazie a tutti voi che siete stati con noi, grazie a Stefano Bosca in regia, un saluto da Stefano Conte, appuntamento rinnovato a domani, il tutto come sempre anticipato di un'ora dalle 18 alle 19 per il One Love One Live Weekend Edition, però in quel caso appuntamento della domenica. Ciao a tutti e ancora buon weekend.
1: Radio Company Time.
2: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.
3: Are you ready?
4: Yeah.
3: Get this one time.
4: Go.
5: Radio Company. Music Machine.
2: Cari amici, benvenuti e buon inizio di serata, sabato 16 maggio, è tutto pronto per il nostro Company Maximum che riparte come sempre a quest'ora con l'appuntamento fisso che ci regala delle meraviglie, tre grandi pezzi che abbiamo passato anche noi qui in radio quando sono usciti, insomma tre grandi successi. Chi c'è con me stasera? Ma poteva mancare Gianluca Pacini? No, eccolo qua, buonasera!
6: Meravigliosa creatura, meravigliosi ascoltatori!
2: Cioè, questa t-shirt bianca vuol dire, guarda, guarda come sono bello pulito candido. Stai benissimo con la t-shirt bianca, un po' di sole e sei una meraviglia.
6: Si vede la pancia?
2: No. Amici, un abbraccio a voi, che bello potervi salutare così. Incominciamo subito con una traccia che ci riporterà a sognare anche un po', a pensare alle vacanze 2018. Alvaro Soler, La Cintura, Takashi Ketra, Elodie, Mariah, Ciclone 2020 e poi Rihanna pubblicò nel 2005 Pon The Replay.
3: Are you ready? Get this one time.
4: Go.
5: Radio Company Music Machine.

0: Music Machine.
1: Solo grandi successi all'interno dell'appuntamento con Company Music Machine, una produzione pubblicata nel 2005, Rihanna upon the replay. 2020, Tagacci, Ketra, Elodie, Mariah, Ciclone. Abbiamo ritrovato questa sera anche Alvaro Solar con La Cintura, presentato per la prima volta nel 2018.
2: Are you ready? Get this one time.
0: Go. Radio Company Music Machine. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Benvenuti, buonasera a tutti cari amici, sono Tanita Ferrari con il nostro Gianluca Pacini. Come sempre ogni sabato sera tra le 8 e le 10 della sera ritroviamo tutto quello che stiamo passando nel corso di questo periodo e poi ci piace raccontarvi anche un po' di cose. Ad esempio vi racconto che entro la fine dell'anno sarà fuori il nuovo album di Biagio Antonacci preceduto da You and Me.
1: Ma

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, benvenuti nei rumors di Company. Un saluto, tra poco lo farò, ad un'ascoltatrice di Radio Company che mi ha scritto su Instagram. I BTS hanno infiammato Città del Messico durante i recenti concerti che hanno tenuto 7, 8, 9 maggio. Circa 50.000 fan si sono radunati per vedere il gruppo affacciarsi dal balcone del Palazzo Nazionale. Lì, in quell'occasione, hanno rilasciato anche una dichiarazione che insomma ha fatto diventare pazzi tutti quelli che erano lì, perché hanno detto: vi amiamo, vi vogliamo bene, grazie. Quindi urla, lacrime, immagini virali sui social hanno trasformato questo evento in un vero momento di isteria collettiva da K-pop. E allora io saluto un'ascoltatrice di Radio Company che, come vi dicevo, mi ha scritto su Instagram e mi ha raccontato una storia stupenda, che sua figlia la raggiungerà a luglio da Panama, e poi insieme loro due, mamma e figlia, andranno a Monaco a vedere, indovina chi, mi ha scritto, i BTS. Un abbraccio Tanita e complimenti per quello che fai, sei bravissima, ma grazie a te davvero per avermi scritto. Allora approfittiamo adesso per mandare un grande abbraccio, un saluto fortissimo a tutti coloro che andranno a Monaco a luglio a vedere i BTS, e partiranno dall'Italia.
0: I rumors di

0: Radio Company.
1: Massimo! Questo pezzo dei giornalisti Maradona e Pelé è stato prodotto da Dardust e ha una caratteristica che vi voglio raccontare. È stato l'ultimo singolo pubblicato dalla band prima dell'annuncio dello scioglimento e anche dell'inizio della carriera da solista di Tommaso Paradiso. Sei su Company? Tra un attimo ricominciamo.
0: Company.
1: Massimo! Spot!
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
0: Company. Company. This. Company. This. Company. This. Company. This.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Cari amici, benvenuti, buon weekend, buon sabato sera con Radio Company. Siamo pronti per ricominciare con un trio che fa base a Los Angeles, che ha lavorato, scritto, prodotto per tanti altri artisti, e quello che stiamo per ascoltare adesso è il loro primo progetto come band proprio per loro, Temple City.

0: Radio Company.
1: Cari amici, ben ritrovati. Tra poco per me sarà un grande piacere salutare tutti gli amici che ascoltano Radio Company da Jesolo. Restate con noi, ricominciamo tra pochissimo con Company Maximum.
0: Company, Company.
2: Maximum. Maximum. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Rastini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: invece fuori dello scorso mercoledì 13 maggio Vivi Jesolo, il primo free magazine che legge e ascolti. All'interno c'è un articolo a cura del nostro Vittorio Ferro, si parla di musica, Vittorio lo sa fare in un modo meraviglioso, e i tormentoni di una volta, di questo ci racconta Vittorio, dai grandi successi degli ultimi 10 anni alle nuove dinamiche dei social. Un grande abbraccio a tutti gli amici di Jesolo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Radio Company.
1: Cari amici, benvenuti, buon viaggio con Radio Company. Lo so che siete sempre in tanti, il sabato sera siete in macchina, state viaggiando, state per raggiungere i vostri amici, andate a cena fuori o rientrate a casa dal vostro allenamento o dopo una giornata di lavoro anche il sabato. E quindi vi ringrazio proprio tanto, anche tutti quelli che ascoltano un po' di più la radio e il weekend, perché nel corso della settimana non riescono. E io questa abitudine mi piace moltissimo, tra l'altro, di salutare qualcuno di voi che appunto fa parte degli amici del weekend di Radio Company. Un abbraccio a Giorgio che ci ascolta da Modena, grazie davvero. Abbiamo ritrovato Maisic e poi la leggenda della house, Marshall Jefferson, insieme a Salome. Das Life is Simple.
0: Company. Company.
2: Massimo. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

Ciao a tutti, benvenuti, buon fine settimana, buon sabato sera con Radio Company. Sono Tanita Ferrari con il nostro Gianluca Pacini, rigorosamente in t-shirt bianca questa sera. Eccoci qua per salutarvi, per dirvi grazie per sceglierci sempre, per ascoltare anche tanti podcast. Se fai parte anche tu di quelli che io non vivo senza podcast, allora ti do un consiglio: dai un'occhiata e poi ascolta, cerca quello che magari ti può interessare, poi lo ascolti. Cerca su Streammo, la piattaforma ufficiale di tutto il nostro gruppo, che ti dà la possibilità davvero di ascoltare tantissimi contenuti. Ricominciamo con Saif. Buona

0: devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Radio Company.
1: Dire che questo sia un periodo fortunato è proprio poco, perché altro che fortuna, questo è un momento meraviglioso, è stato lo stesso Samurai J a dirlo, a ribadirlo, sto vivendo ogni attimo di tutto quello che mi sta accadendo in questo periodo. Samurai J con Ossessione su Company, tra qualche minuto ricominciamo. Buona serata e buon weekend, a tra poco.
2: Radio Company Mazzimu. Spot.
3: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

Radio Company, sabato sera, amici, benvenuti, buon viaggio, buon ascolto, buon lavoro, se siete già a tavola, se state cenando, se siete in un posto dove c'è Radio Company in sottofondo, grazie sempre per essere con noi, per sceglierci naturalmente. Allora, come state? Tutto ok? Come vi state organizzando per questo fine settimana, per questo sabato sera? In ogni caso la musica di Radio Company vi fa compagnia sempre, indipendentemente dalle vostre scelte, sappiate che noi ci siamo sempre, ogni volta che vi va. Ben ritrovati, io sono Tanita Ferrari, come c'è il nostro Gianluca Pacini, e siamo pronti per ricominciare con un altro grande successo, con un altro di quei pezzi che si ascoltano ovunque in questo periodo, si streama tantissimo. Comrade, hug you.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Ciao amici, benvenuti nei rumors di Maximum. Un saluto a Max Gazzè, che ha sorpreso i suoi fan con il suo nuovo album ed è stato tra l'altro lui stesso a parlare. Ha fatto un annuncio lui stesso attraverso Instagram. Attenzione, c'è un bel progetto in uscita. Vi aspetto tutti, tra l'altro, ai miei concerti, che saranno dei veri e propri eventi. E così, nella giornata di ieri, è uscito il nuovo album di Max Gazzè. Il disco segna il suo ritorno a circa 5 anni dal suo lavoro precedente. Per quanto riguarda i concerti, si terranno in esclusive residenze artistiche e pensate che ci sono già ben oltre 40 date in programma tra il mese di ottobre e il mese di dicembre.
0: I rumors di

0: Radio Company.
1: Massimo! Radio Company, sabato sera con Fred Palma, Anita e Demis Killa. Sai quante collaborazioni loro hanno realizzato insieme? Magari tu conosci soltanto questo pezzo, La testa gira. In realtà questa è la terza collaborazione per loro. A tra poco con Company.

sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e

professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.

0: Lady Gaga ha realizzato questo pezzo in collaborazione con Doechii. Eccoci qua addirittura d'arrivo. Io il mio viaggio l'ho percorso insieme a voi, ora mi fermo qui. Grazie naturalmente al nostro Gianluca Pacini. Buonasera Gianluca, buona serata a tutti voi. È tutto pronto per I Fortissimi con Andrea Rossini e Stefano Ferrari. Buona serata a tutti, ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
3: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit. The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini. Fortissimi. Every Saturday night.
4: Buonasera, buon sabato e benvenuti qui a Radio Company, benvenuti ad una nuova puntata della nostra classifica dance ufficiale, quella del 16 di maggio 2026. Ben trovati da Stefano Ferrari e poi
5: salve,
4: salve anche a e da Andrea Rossini, che si occuperà della regia della nostra classifica, che dura come sempre ogni settimana due ore tra le 22 e la mezzanotte. Oggi avremo quattro nuove entrate, quattro facce nuove, tra l'altro tre le conosceremo proprio nel primo quarto, nella prima mezz'ora della nostra classifica, che avrà alcuni movimenti molto molto importanti anche nelle zone altissime. Intanto siamo pronti a cominciare con la posizione numero 40, in discesa di 10 posti c'è Crazy, questa è Sunset in San Francisco.

0: Questa la discoteca.
1: Number 39, numero 39, Benny Benassi, Tobias Gerard. Meno 6 con Discoteca, pezzo che una volta entrato in classifica si è proiettato in pochissimo tempo nelle zone altissime, ma in altrettanto pochissimo tempo si sta avviando in realtà verso l'uscita della nostra chart. Il pezzo comunque ci è piaciuto parecchio, bisogna dirlo. Perde 9 posizioni questa settimana e va alla 38 il signor Fed Legrand. Questa è One, Two, Step.

Jazzy e Calvin Harris, che ritorna a distanza di diverso tempo, probabilmente dall'estate scorsa. Nella nostra classifica il nuovo singolo era Satisfy. Nella nostra chart stiamo già suonando, in realtà lo stiamo facendo da qualche secondo, la posizione numero 36, dove nella versione unofficial di Francesco Palla e Vince DJ troviamo Samurai J. Questa è la sua ossessione.

I Got Love in the Music, in the Soul 26 e i Deep Swing, proprietari originali di questo grande pezzo che era In Music, versione 2026, che oggi perde 4 posti, scende alla 35, pezzo che probabilmente, se non ricordo male, è entrato nella top 10 ma non ha fatto niente di più. Alla 34 andiamo invece a scoprire la seconda delle 4 nuove entrate di oggi: Capuchon, Miss Monique, GKZ, questa è Hot Song.

0: numero 33 della nostra chart, nella nostra dance chart ufficiale, i fortissimi qui a Radio Company, Hatiras, meno 5 con Hypnotized. Tra poco conosceremo la terza, la penultima nuova entrata di questa settimana. Prima però la posizione numero 32, Andrea Rossini, questa settimana il bonifico è arrivato.
1: È arrivato.
0: È arrivato, quindi guadagna 6 posizioni il nostro collega De Biagio.

0: tratte di oggi alla 31 Milky, David Guetta, Just The Way You Are, a pezzo del 2001 in nuova versione con un'aggiunta evidente che era Music Sounds Bad With You di Stardust. Immagino l'abbiate sentita. Torniamo fra poco. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Bentornati qui a Radio Company all'interno della nostra classifica dance ufficiale. Tornano, ripartono i Fortissimi. Ancora salve a tutti da Stefano Ferrari e Andrea Rossini. Ci sta già suonando la posizione numero 30, ex numero 1. Oggi meno 8, God of Rain is on a Wall da Loco Loco.
2: Number 30. Ba-ba-ba-ba-ba. Mm-hmm.

Alla numero 29 dei fortissimi Damien Force, Jordan Grace, meno 10 con I Feel Love, la nostra classifica che naturalmente è sempre disponibile al nostro sito radiocompany.com, ma anche dalla piattaforma Streamo, che è vero, si pronuncia Streamo, ma si scrive Streamo. Tra poco la quarta, ultima, la più alta nuova entrata di oggi, alla 27. Ma noi stiamo già ascoltando la 28, dove ci sono in discesa di 5 posti oggi Bebe Rexha insieme a Faithless, questa è New Religion.

Altra nuova entrata di questa settimana con Mix Masters e Melissos, My Life is a Disco in the Mix, che trae spunto, diciamo attinge a piene mani da Revelation First Power, progetto che risale proprio al 1990, molto molto vecchio, i primi vagiti della musica house Italian production. Alla posizione 26 arrivano Jennifer Lopez, David Guetta, meno 10 oggi con Save Me Tonight.

Guadagna 7 posizioni questa settimana, va alla 25 The Bowsa, che poi si scrive The Bowsa, cioè mi viene da dire il Bauscia. Magnetic nella versione unofficial di Balzanelli, Dinaro, Michelle, che salutiamo, era nuova entrata la scorsa settimana, probabilmente nelle prossime settimane guadagnerà ancora parecchie posizioni, sarà uno dei protagonisti della prossima estate. Numero 24 invece in discesa di 15, tantissime, Booyah, Silk Frequency, questa è Feel It.

È il pezzo che guadagna più posizioni questa settimana, 17 in più, ed era anche nuova entrata sabato scorso. Oggi alla 23 il progetto di Spiller, Sophie Ellis Baxter, con l'aggiunta a distanza di parecchi anni di William Keys per questa Groove Jet If This In Love, nuova versione, anche se cioè, è bello risentire molto spesso anche l'originale. Altra nuova entrata di sabato scorso alla 22, in salita di 5, Max Millan.

0: numero 21 nei fortissimi in salita di 4, Frankie Risardo con un titolo pensato apposta per noi poveri conduttori radiofonici, perché Shinjuku è quasi uno scioglilingua. Ora ci fermiamo, ma i fortissimi tornano tra poco.
1: We'll be back soon on Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini.
1: Come ogni sabato qui a Radio Company tra le 22 e le 24 va in scena la nostra classifica dance ufficiale I Fortissimi con i 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Numero 20 si riparte con Kungs, Boys Noise, meno 12 per Getaway.

0: Era la posizione numero 19 questa settimana. Essel, che di solito fa i dischi con Unga, cioè fanno S lunga.
1: Vabbè,
0: anzi, sto scherzando. Activate più 5 per Essel questa settimana alla 19 dei fortissimi. La nostra classifica dance ufficiale che ha già mandato agli archivi le 4 nuove entrate di oggi. Ma state con noi perché il bello deve ancora venire. Posizione numero 18, James Hall insieme a Who. 8 posizioni in più per il loro progetto che si intitola Out the Door. We'll be right back.

a Radio Company c'è la nostra classifica dance ufficiale, ci sono i fortissimi, ancora buon sabato, buon weekend e bentrovati da Stefano Ferrari e anche da Andrea Rossini che si occupa della regia. Lui ha appena suonato la posizione numero 17, occupata oggi da Afrojack, Lucas and Steve, più 4 per Control. Alla posizione 16 invece troviamo un pezzo, un progetto che perde 6 posizioni, avrei predetto un futuro migliore, anzi un recente passato migliore per Meek, che comunque ascoltiamo nel remix di Rivaz con la sua Fabulous. I just

È un bel progetto leggero leggero, bello melodico, proprio ideale per i matrimoni, secondo me. Non a caso si intitola Loaded Gun. Più due per Sid, ovviamente pistola carica non si riferisce ai matrimoni, volevo dirlo, ma al sound del pezzo di Sid che oggi occupa la posizione numero 15 della nostra chart. Alla 14 una ex numero 1 che avremmo pensato di tenere nelle zone alte

Posizione 13 dei fortissimi, salita di 8, un progetto nel quale crediamo parecchio, ci piace veramente tanto, d'altronde la melodia non è nuova, appartiene ai Flirt che appaiono anche in questo progetto insieme a Beltran. Il pezzo si intitola Passion e poi Are You Satisfied, che tra l'altro era nuova entrata la scorsa settimana, quindi 15 giorni di classifica già alla 13, niente male. Alla 12, in salita di 3 posti nei fortissimi di oggi, Tony Romera and Crazy, questa è The Unknown.

Era la 11 dei Fortissimi con Ali Love, Vintage Culture, Max Styler, Freaky One, che rimane esattamente nella posizione che occupava la scorsa settimana. Ripeto, la 11. E per le prime 10 ci ritroviamo qui tra poco. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot. Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio,

0: 99 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Let's go! Pronti per entrare, o meglio, l'abbiamo già fatto nella top 10 della nostra chart, nella nostra dance chart, quella di oggi, 16 maggio 2026. In salita di 10 alla 10, Odd Mob, la voce di Luciana, questa è Rock the Rhythm.

Posizione 9 nei fortissimi Federico Scavo, che perde 4 posti con Show Me Love, progetto che tra l'altro lo ha portato fino alla numero 2 della nostra classifica. Non è riuscito ad andare in vetta, ma comunque un ottimissimo risultato per Federico Scavo, che tra l'altro con gli ultimi 2/3 singoli è sempre entrato nella nostra dance chart, che alla posizione numero 8, invece in salita di 6 posizioni, vi presenta il progetto Bory, si intitola Feel of the Night.

pezzo house di quelli con la H maiuscola, non a caso è di Armand Van Helden, lo zio Armando, insieme a Ralphie, George Raid, This Ain't Love. Meno 4 dalla 3 alla 7, miglior risultato anche per Armand Van Helden, come per Federico Scavo, la numero 2 nella nostra classifica. Non hanno raggiunto la vetta, ma tant'è, grande risultato anche per loro. In salita di 7 alla 6, Brad Easy e Crazy Town con la loro versione 2026.

Era la posizione 5 dei fortissimi, la nostra classifica dance, sempre disponibile al nostro sito .radiocompany.com, ma anche dalla piattaforma Strimmo. Lo ricordo che si pronuncia Strimmo, ma si scrive Streammo. Posizione 5, Prospa, Clowny, più 2 con Free Your Mind questa settimana. Alla 4, Mark Knight e gli Who hanno ripreso gli chic, li hanno messi nel frullatore e ci hanno regalato questa Clap Your Hands.

Il remix è firmato da Luke Alexander, il pezzo è Show Me Love. Guadagnano 3 posti oggi Steve Angello, Laidback Luke e poi Robin S, proprietaria, interprete, protagonista originale di una Show Me Love che ha caratterizzato la musica house commerciale dei primissimi anni 90. Era la posizione numero 3 dei fortissimi. Alla 2, inserita di 2 posti, Fezo, Da

I mitici New Order con l'iconica Blue Monday in questa nuova versione che si intitola How Does It Feel? Tra l'altro parte del pezzo del testo, più due per Fezo, Dub Dogs, Zark. Questa settimana alla numero 2. Per quanto riguarda la numero 1, mi sa che è record, e se non è record, poco ci manca. Pochissimi sono riusciti a stare 5 settimane di fila in vetta alla nostra chart. Ce la fanno per il momento Another 54 Ultra. Questa è Dog.

0: Sono dunque 5 settimane quelle che vedono nei fortissimi Another e 54 Ultra con Talk to You, guardare tutti dall'alto verso il basso, come mi piace dire, quindi numero uno ancora una volta nella nostra chart. Quanto ci rimarranno ancora? Questa è la domanda, la risposta ve la do subito: non lo so, non ne ho la minima idea. Restate qui con noi, vi aspettiamo anche sabato prossimo ore 22 per godere dei 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Nel frattempo saluto e ringrazio Andrea Rossini.
1: Ciao Ferrarino.
0: Grazie Andrea Rossini, buonanotte, buon weekend, naturalmente buona nottata anche a voi, divertitevi, ma fate i bravi. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: This is me, the dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
3: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
4: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che ritorna il venerdì notte, il sabato in versione rewind, il nostro weekend. Salve a tutti, salutiamo anche di Genica la console. Il nostro viaggio inizia attraverso i successi marcati anni 90 con i Bersego Nation, la loro Abram e Luna del 98 su No Colors.
3: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Carlo Naive, tra un po' torniamo con Storm.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Il suono è quello inconfondibile di Energia 90, il venerdì e poi il sabato in versione rewind dopo i fortissimi. Mauro Tonello vi parla in questo istante, di Genica la console ed ora il suono di Storm con Storm nel 98 su etichetta positiva.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

con Mauro Tonello. Il viaggio attraverso i successi mancati anni 90 continua con Energia 90 e Sonic & Dance. You Spin Me Around su etichetta Nightlight.

0: SMS, ci fermiamo, dopo torniamo con gli ATB.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.
0: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che suona questa notte, appuntamento imperdibile come sempre per chi ama i suoni anni 90, ricordiamolo, che siamo a match anche di Gene Calagonsalo ovviamente, e che potete ascoltare tutte le nostre varie puntate tramite il nostro aggregatore stream oppure nell'app di Radio Company in versione podcast, quindi potete gustarvi il suono di Energia 90 dove, come, quando vorrete. Ed ora arrivo gli ATB con IPM del 99, etichetta tedesca, conto
1: Radio Company. Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Come Bibi ci fermiamo, dopo torniamo insieme agli Anticappella.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.
0: Comaro Tonello, c'è Energia 90 che suona questa notte, continua il nostro viaggio, quarta ed ultima parte, per risentire anche Move Your Body degli Anticappella del 94 su etichetta bresciana Media Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Alvaro Tonello e DJ Nick c'è nel giornalante che suona questa notte. Wanna Be With You di Gini del 95, etichetta Time.
1: Radio Company, Radio Company, Energia 90, il tempio del suono.